0: speciale The Cure. Stasera alle 21. Solo su Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
5: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Virgin Classics
3: 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
6: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Cure. La band inglese torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. Domenica 14 giugno, Visarno Arena. In un appuntamento straordinario con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale The Cure. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Vi sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Stay, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Virgin Classics 1989.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
4: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Se fossi morto, sarei stato sicuramente l'ultimo a saperlo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Sulle forchette!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Bad Omens, la band che ha riscritto le regole del metal moderno, arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens, info e biglietti livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
21: news, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
22: 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: It's 6:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma Teheran evoca un rinvio. Confusione anche su Hormuz. Per la Casa Bianca lo stretto sarà aperto. I Pasdaran invece vogliono imporre pedaggi. Ieri Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere milanese di Bollate dopo oltre 10 anni. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Si va verso la revisione del processo. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 61enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Esclusa l'ipotesi della rapina, si indaga per omicidio. Dopo le polemiche è stata confermata la presenza dello scrittore israeliano Eskol Nevo al festival letterario pugliese Libro Possibile. Una petizione ne chiedeva l'esclusione, richiesta respinta dalla direzione. Non identifichiamo un autore con le scelte politiche del suo paese. In NBA, storico trionfo di New York, che torna a vincere il campionato dopo 53 anni. I Knicks hanno sconfitto in finale gli Spurs di San Antonio al termine di una serie condotta per 4-1. Epica rimonta nel quarto quarto di gara 5, finita 94-90. Calcio, solo un pari per il Brasile di Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, 1-1 contro il Marocco. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla A11 tra l'allacciamento con la A12 Lucca e l'allacciamento con la A12 Pisa, viaggiando verso Pisa. Veicolo fermo in direzione opposta. Incidente anche sulla A12 all'altezza dello svincolo di Sarzana, procedendo verso Rosignano. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano rallentamenti, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio la stazione di Marconia in direzione dell'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno, è bello essere tornate qui domenica mattina, sono le 7:02. Posso dire, mi sento a casa comunque, facendo l'alba al mattino, nel weekend, è proprio il mio posto. Buongiorno Thomas, in regia, anche per te il tuo posto? Sì, vero, si vede. Allora, buongiorno a tutti e a tutte quante, io sono Viola con voi, 3 ore per Breakfast in Rock, la nostra colazione, il momento in cui ci si sveglia insieme con calma, diciamo. È domenica, è la domenica, siamo proprio a metà di questo mese, stupendo che già ci ricorda l'estate, già mi fa nostalgia questo mese, è incredibile, è un mese un po' così, un po' strano, ma ne parleremo, soprattutto parliamo di un sacco di cose, di notizie, di festival di quest'estate targati Virgin Radio, ma come sempre a me piace parlare di voi, quindi su! Forza, 342-4141-411, i primi vocali, i primi che arrivano qui su Virgin Radio in diretta, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, chi siete, da dove ci ascoltate, cosa state facendo, io voglio sapere tutto, sono molto, molto curiosa, mandateci i vostri messaggi, intanto noi ci siamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo carichi? Sì, direi proprio di sì, dal 2014 gli AC/DC.

0: Sam Fender, We We Talk, è lui che chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Stanno arrivando già un sacco di messaggi sui vostri programmi di oggi, un po' di gente sta andando al Firenze Rocks per i The Cure. Continuate a scriverci o mandarci vocali 342-4141-411. Noi torniamo fra poco anche con lui, Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Cure. La band inglese torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. Domenica 14 giugno, Visarno Arena. In un appuntamento straordinario con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale The Cure. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi.

0: con Push qui a Breakfast in Rock. Buona domenica ancora a tutti e tutte quante. Tra l'altro Lenny Kravitz, vabbè lo sappiamo, sì, l'abbiamo visto ieri dal vivo al Firenze Rocks. L'altro ieri ormai, era venerdì, che giorno era? Non mi ricordo, venerdì al Firenze Rocks, e stasera sarà la giornata dei Cure. Va bene, sentiamo un po' là fuori chi c'è.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oh, bene, questa è la carica che vogliamo. Posso dire che mi serve un po' oggi?
2: Buongiorno,
0: questa carica.
2: Buona domenica a tutti voi. Io sto andando a camminare in mezzo alla natura, è freschino, si sta bene. E un bacio grande da Rosalba.
0: Allora,
2: ciao.
0: Rosalba, grazie, grazie. Effettivamente stamattina sono venuta in radio in motorino, avevo freddo, un po' freddo, devo dire. Meglio perché è giugno, però insomma.
3: Buongiorno Virgin, noi sì. Stiamo andando a prendere il treno che ci porterà a Firenze per il Firenze Rock Festival, stasera ci vediamo in Cure.
0: Oh, bene, bene, bene. Andate a salutare tutte le persone di Virgin Radio che saranno lì con il track, fateci sapere insomma come andrà questa giornata di festival. C'è ancora qualcuno?
4: Sono Massimiliano, sì? L'autista NCC da Siena. Mi sto recando al lavoro. Oggi avrò con me una famiglia dal Canada e li porto a scoprire le bellezze della mia bellissima Toscana.
0: Allora, grazie, perché io amo Siena. Ogni volta che qualcuno nomina Siena mi emoziona, è una delle mie città preferite. Non vedo l'ora di andare in pensione e trasferirmi nella campagna senese. Manca ancora un po' di anni, mi sa, infiniti anni. Va bene, ci sono i Leap direttamente da London. Questa canzone è dell'anno scorso, però alla fine abbastanza nuova. I Was Never There.

0: I Coldplay con Our Friends qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco un Virgin Classic anno 1977.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
16: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
1: Virgin Classics
5: 1977.

1977, l'anno di questa Virgin Classic, i Fleetwood Mac, Go Your Own Way, qui a Breakfast in Rock. È sempre bello ascoltarla di mattina questa canzone, perché un po' ti dice vai per la tua strada, e noi è quello che proviamo a fare sempre, ogni giorno. Parliamo di Robert Smith, anche lui va per la sua strada, i Cure sono pronti per tornare con nuova musica. 2 anni fa è uscito il loro album Songs of a Lost World, e recentemente proprio il frontman dei Cure ha detto: il lavoro in studio è finito, stiamo per consegnare tutto alla nostra etichetta. E voi direte: tutto cosa? Non solo un secondo album, che è il seguito di Songs of a Lost World, ma anche un terzo album decisamente pop. Lui ha detto: abbiamo scritto così tante canzoni che abbiamo dovuto distribuirle in 3 dischi diverse. Vabbè, noi non vediamo l'ora assolutamente di sentirli, di ascoltarli, di amare questi album, ma soprattutto di sentire i Cure live questa sera. Saranno al Firenze Rocks, anzi sono proprio i protagonisti di questa super notte toscana alle 21:30. Prima di loro ci saranno i Mogwai. L'apertura delle porte è prevista per le ore 13 e poi ci sarà ovviamente tutto il cast, sembra di un film, il cast di Virgin Radio. Insomma, troverete là molti e molte di noi. Ma continuiamo con le novità. Un po' di tempo fa Andrea Rocca ha incontrato il frontman dei Muse, lo ha intervistato. C'è un'intervista bellissima che potete trovare sul nostro sito virginradio.it, perché loro fanno uscire un nuovo album che si chiama The Wow Signal il 26 giugno, e saranno anche a Milano in 2 concerti live, li ho annunciati veramente da pochissimo, 20 novembre e 21 novembre, segnate sul calendario, mi raccomando.

0: Rolling Stones, Anybody Seen My Baby? Chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran smentiscono e dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Continuano le indagini sulla strage di Capodanno di Cran Montana. In un audio WhatsApp risalente a pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti ammetterebbe di aver ordinato delle candeline esplosive. Il file è stato depositato nelle scorse ore alla procura svizzera di Sion. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni, battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5, delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Attenzione invece al personale su strada per lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala traffico bloccato a causa di un incidente tra gli incroci Macerata Sud e Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Tre minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Blink 182.

0: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si chiudono con i Bon Jovi e la loro Limitless. E allora rimanete qui perché fra poco parliamo proprio dei Bon Jovi e di un concorso molto particolare che hanno deciso di fare. Ve lo racconto fra pochissimo, rimanete con noi, torniamo anche con i 30 Seconds to Mars.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo,
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

I 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, dal 2007, Jared Leto. Vogliamo, cioè, non parliamo abbastanza di Jared Leto, secondo me, in questa radio. Ecco, lo ricordiamo. Ogni tanto mi viene in mente la sua intervista che ha fatto proprio qui con Giulia Salvi. Un'icona, un dio, possiamo dirlo. Bravo Jared Leto. Va bene, ma torniamo a parlare dei Bon Jovi. Li abbiamo ascoltati prima, ve l'ho detto, perché c'è un concorso aperto a tutti quanti e tutte quante che offre la possibilità di far parte del Forever Tour dei Bon Jovi, che inizia con 9 date al Madison Square Garden di New York. Lo ha annunciato John Bon Jovi con un video su Instagram e ha detto: è la vostra occasione per diventare una star, andrete sul grande schermo, venite in tour con noi. Cosa bisogna fare? È abbastanza semplice: bisogna fare un video e poi mandarlo a John Bon Jovi, un video in cui cantiamo più forte possibile il ritornello di Living on a Prayer. Quindi provateci, non lo so. Io forse oggi non ho poca voce, però sicuramente ci proverò, e poi capiamo cosa vuol dire andare in tour con i Bon Jovi. Probabilmente, adesso non vogliamo, però probabilmente faranno un grande montaggio con tutti questi video e poi lo proietteranno durante i concerti, proprio durante Living on a Prayer. Però deve essere emozionante vedere il proprio volto, il proprio faccione, anzi proprio noi mentre cantiamo a squarciagola così dietro i Bon Jovi. Poi magari in realtà loro intendono veramente venite in tour con noi, e quindi poi vi portano in tour con loro. Chi lo sa? E Bon Jovi è sempre pieno di sorprese, questo lo sappiamo.

0: All Over Now qui a Breakfast and Rock. Rimanete con noi fra poco in Virgin Classic anno 1984.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Virgin Classics
17: 1984.

Bruce Springsteen, Pink Cadillac, 1984, l'anno di questo Virgin Classic. Che bello quando ascoltiamo il boss. E tra l'altro mi viene in mente che credo sia stata la mia prima diretta in esterna, proprio quella durante un concerto di Bruce Springsteen, quello al Parco di Monza, il giorno dopo un diluvio universale, quindi c'era veramente tanta difficoltà nel giungere al parco di Monza. Io ero lì al mattino, alle 8 del mattino, a fare sì la mia prima diretta in esterna. E questo mi porta a voi, perché insomma mi emoziono sempre a pensare da quanto tempo sono qua, da tutte le cose che abbiamo fatto, ma soprattutto le cose che facciamo insieme a voi. Quindi grazie, perché ci siete sempre, perché ci dimostrate tanto affetto, tanto amore quando ci vediamo, quando ci incontriamo. E noi siamo molto grati e molto grate di questa cosa. Voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante. La mia voce ogni tanto va via, ma poi torna, non vi preoccupate. Allora vi ricordo anche tutti i modi in cui potete ascoltarci e seguirci. Potete farlo tramite il nostro sito virginradio.it, dove oltre la diretta che potete ascoltare e guardare, trovate anche una sezione delle ultime rock news aggiornate, le gallerie fotografiche anche di tutte queste date, tutti questi concerti che stiamo facendo, sono molto belle, quindi andatele a vedere, anche le interviste sia in studio che in esterna. Poi siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TVSAT e tramite l'app Mediaset Infinity. Ci sono io che parlo, ma soprattutto c'è la musica, quella che ci piace. Paul McCartney è tornato, nuovo album, veramente veramente emozionante, in questa canzone con Ringo Starr, si chiama Home to Us.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: There I am con Shiny Happy People. Ci portano alla fine di questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: E se non carica lo streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Virgin Radio.
5: Sono le 8 e 59 minuti.
6: It's 8:59 a.m.
5: TGCom 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dagli inquirenti. Il caso alla procura dei minori di Trieste. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7 al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e, a margine, con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. A New York, grande festa per la vittoria dei Knicks alle Finals NBA. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi sulla carreggiata tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la A11 in direzione Milano. Rallentamenti per incidente invece sull'A2 all'altezza dello svincolo San Mango d'Aquino, procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sull'A26 coda di 1 chilometro per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Song on Fire, i Nickelback chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free roll che ci portano a uno dei nostri momenti preferiti. Attenzione, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama si porta a casa un bellissimo album, quello degli Who, il Live at Eden Project in versione doppio CD. Il numero da chiamare ora subito è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.

0: Depeche Mode, appena da I'm Used To qui a Breakfast in Rock. Poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa l'album degli Who Live at Eden Project in versione doppio CD. Abbiamo un ascoltatore super giovane, super veloce che ha chiamato. Ciao Lorenzo, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao.
0: Senti, ma mi hanno detto che è il tuo compleanno.
1: Sì.
0: E allora tanti auguri.
1: Grazie, oggi compio 13 anni.
0: 13
1: e
0: anni?
1: E ascolto sempre Virgin Radio.
0: Bravo Lorenzo, vabbè che grande. Scusa, 13 anni che classe fai? Cioè che classe hai finito?
1: Ho finito la seconda media, l'anno prossimo andrò in terza.
0: Vabbè, wow, grande Lorenzo. Allora iniziamo subito con le domande. Oggi farai qualcosa di speciale per festeggiare? Hai fatto qualcosa, una colazione che ti piace?
1: Stamattina
0: sì.
1: Andrò... Dai miei nonni a festeggiare e faremo una grigliata.
0: Che bello Lorenzo, ma sai che vorrei venire anch'io veramente. E, beh, che bello, salutiamo i tuoi nonni, come si chiamano?
1: Aldo e Lina.
0: Bene, Aldo e Lina. Allora Lorenzo, noi ti mandiamo un abbraccione, ti facciamo ancora tantissimi auguri. E quando passi qua da Virgin Radio, busta che insomma puoi venire a salutarci. Va bene.
1: Grazie
0: Lorenzo, ancora tanti auguri, goditi questa giornata.
1: Ci vedremo sotto il palco.

0: Sick Love You, Red Hot Chili Peppers, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Queen che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Sulle forchette!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.
8: Sì e no, Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Virgin Classics 1978.

E sono i Queen che firmano questo Virgin Classic anno 1978, Don't Stop Me Now, che va cantata, devo dire, ad alta voce assolutamente. L'hanno cantata bene, l'hanno rifatta bene nel film che ha avuto un sacco di successo, il film proprio sulla storia dei Queen, Bohemian Rhapsody, musical stupendo, che tra l'altro stavo guardando proprio adesso l'anno di uscita. Io pensavo fosse dell'anno scorso, di 2 anni fa, invece è del 2018, attenzione. È così, il tempo vola, il tempo passa e noi siamo sempre qui a chiacchierare e parlare di musica, ma anche di film, perché effettivamente è stato appena rilasciato il trailer completo di Nimrod's nuova commedia ispirata ai primi anni della carriera dei Green Day. Io non vedo l'ora, perché ovviamente ci sono anche i Green Day nel film. Qual è la storia? La storia è loro, Green Day adesso, che ispirano una giovane band di aspiranti musicisti e concedono loro un posto come band di supporto per uno show di Capodanno dopo aver ascoltato la loro demo. Quindi ci sono i tre giovani protagonisti, che poi sarebbero i Green Day da giovani, che incontrano i veri Green Day e consegnano una cassetta con le loro canzoni. Poco dopo aver ricevuto la conferma che saranno proprio loro ad aprire la serata di Capodanno del concerto dei Green Day, iniziano questo viaggio rocambolesco, possiamo dirlo, attraverso gli Stati Uniti per raggiungere proprio il luogo del concerto. Ed è proprio uno dei più classici road trip con le band. Loro, insomma, ci attraverseranno sia gli Stati Uniti ma anche un sacco di ostacoli per arrivare in tempo. Chi lo sa, secondo me alla fine arrivano in tempo, non ho visto il film, non è ancora uscito, però qualcosa mi dice di sì. E gli eventi proprio del film si ispirano alle avventure vere dei Green Day on the road, vissute prima del loro album del 94, Dookie, e quindi è proprio un omaggio alle origini della band di Billy Lee Joe Armstrong, quando era ancora tutto così da costruire. Invece adesso i Green Day sono i Green Day, i Kasabian sono i Kasabian. Il 17 luglio uscirà il loro nuovo album, che si chiama Act 3, e saranno anche il 24 luglio in concerto a Napoli, data targata Virgin Radio. Li ascoltiamo, questa è Great Pre-

0: parte più importante della mia religione è suonare la chitarra.
1: Lou Reed. Virgin Radio. Style Rock.

0: Tonight Tonight, Smashing Pumpkins, anche se invece è ancora mattina perché sono quasi le 10, siamo arrivati alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock, la nostra colazione, quella del weekend, quella che ci fa svegliare insieme. Presa bene? Sì, certo, assolutamente. Io ringrazio tutti voi all'ascolto e tutte voi, grazie per essere stati con noi, grazie anche a Thomas in regia. Il programma di oggi però è ancora lungo, ci sono tante belle cose. Fra poco, subito dopo di me, ci sarà Adriana con Rocking Weekend e poi le dirette saranno direttamente dal Firenze Rocks, dalla Visarna Arena, con Revolver, Ringo, poi dalle 16 alle 18 Dr. Feelgood con Alteria e poi dalle 18 alle 21 Giulia Salvi e Che ti passa. Noi invece ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10, ovviamente con me Viola qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon weekend
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
3: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 9:59 minuti.
6: It's 9:59 AM.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Su Virgin Radio, Rocking Weekend.
1: Rocking Weekend. Great music for the end of the week.
0: Eccoci qui, ma buongiorno, buona domenica, alle 10 in punto, anzi tra 5 minuti, no tra 5 secondi, tra 3, 2, 1, le 10 un minuto, così cominciamo. Thomas, allora buongiorno, siete su Virgin Radio, questa è la diretta di Rocking Weekend e io sono Adriana, resto con voi fino alle 14, ecco l'avevo già nominato. Buongiorno Thomas, la regia di Virgin Radio questa mattina ancora qui, come stai? Tutto bene? Abbiamo preso dei caffè, voi invece li avete presi oppure siete già, non so, in qualche bel posto e volete condividerlo con noi, siete in viaggio, ci state ascoltando, insomma subito 342 41 41 411, puntata super intensa, ci sarà il free ticket, poi chiaramente stasera sul palco del Firenze Rocks ci saranno i Cure e Virgin Radio è lì con le dirette fino a poco prima del concerto, insomma restate sempre collegati. Intanto noi cominciamo con il nostro free rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione, partiamo con loro, i White.

0: Coldplay con Humankind sono loro a chiudere il Free Rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, buongiorno, buona domenica, noi andiamo avanti insieme fino alle 14. Ecco, insieme a me che sono Adriana c'è Thomas in regia e tra pochissimo arriva anche lui, Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Cure. La band inglese torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. Domenica 14 giugno, Visarno Arena. In un appuntamento straordinario con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale The Cure. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio. D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. Sei giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e

0: crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace. Just
11: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
15: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti. Deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
16: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

Lenny Kravitz, I'll Be Waiting su Virgin Radio in Rocky Weekend. Lui è stato un grande protagonista del Firenze Rocks di due giorni fa, ma questa sera, domenica 14 giugno, a salire su quel palco saranno i Cure. Virgin Radio è alla Visarno Arena. Le dirette da lì partiranno dalle 2 con Ringaccio Revolver, dopodiché ci saranno dalle 16 alle 18 Alteria e Dr. Feelgood, e dalle 18 alle 21 Giulia Sa che ti passa. Comunque si prospetta già un concerto epico, anzi fatemi sapere al 342 41 41 411, siete già in viaggio, siete diretti alla Visarno Arena, è la vostra prima volta, magari la prima volta per i Cure, oppure la settima, l'ottava, la decima, insomma sono molto curiosa di saperlo. Poi chiaramente ci potete seguire anche al 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, c'è il nostro sito Virgin Radio.it, dove innanzitutto ci sono anche tutte le foto, ad esempio del concerto di Lenny Kravitz. Da domani ci saranno tutte le foto, tutti gli speciali, le interviste anche per quanto riguarda questa giornata dedicata ai Cure, quindi restate sempre su Virgin Radio. Noi invece, Thomas, che cosa facciamo? Andiamo avanti fino alle 14 in vostra compagnia per la diretta di Rocking Weekend. Ci carichiamo in questa domenica e lo facciamo anche con loro, con i Greta Van Fleet. Alzate il volume.

0: Ho una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: In the Dark, yes, EDC su Virgin Radio e tra pochissimo torniamo anche con un classico di John Lennon.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
1: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma, Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Virgin Classics 1971.

Virgin Classic del 1971, John Lennon, Power to the People, su Virgin Radio. Restiamo in tema Beatles perché c'è un appuntamento da non perdere, l'Official Global Beatles Day, la giornata mondiale dei Beatles, che sarà il 25 di giugno, quindi manca poco. E questa è una data che in realtà non è stata scelta a caso, perché il 25 giugno del 1967 i Beatles sono entrati nello studio 1 di Abbey Road a Londra e hanno trasmesso via satellite il video in cui suonano All You Need Is Love. E questa è una cosa che succede in realtà già da molti anni, quella che vede il 25 di giugno radunarsi tutti i fan per cantare All You Need Is Love, e ora è una festa ufficiale. Anzi, fateci sapere magari se qualcuno di voi ha partecipato proprio a questa giornata. Noi intanto andiamo avanti anche con la musica, sempre con la musica su Virgin Radio. Arrivano anche i Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton. Questa è Here.

0: Here. Loro sono i Mumford & Sons su Virgin Radio e adesso arriva il Long Play Stories di Paola Mogeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Play Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di una hit degli anni 90, un brano che nasce in uno studio di Minneapolis e finisce ai primi posti in classifica in America. Si intitola Closing Time ed è il più grande successo dei Semisonic. I Semisonic vengono da Minneapolis, sono una delle band della scena rock che le etichette vanno a cercare nei club e nei garage di tutta l'America. Esordiscono nel 96 con l'album The Great Divide e partono subito in tour negli Stati Uniti. Il cantante Dan Wilson scrive canzoni melodiche e ritornelli pop, il pubblico li segue, i Semisonic entrano subito in studio ai Sidley Underbelly di Minneapolis per registrare il loro secondo album, Feeling Strangely Fine, che esce il 24 marzo del 98. In Feeling Strangely Fine ci sono singoli come Singing in My Sleep e poi Secret Smile. C'è anche Never You Mind, che nel 1999 viene scelto per la colonna sonora di Never Been Kissed, una commedia romantica con le star del momento, cioè Drew Barrymore e Jessica Alba, ma a catturare l'attenzione del pubblico è la sincerità e l'intuizione melodica di Closing Time, una canzone che Dan Wilson scrive parlando del tempo che passa, delle notti che finiscono, di quel momento di passaggio dalla gioventù alla vita adulta. In tutti i bar di Minneapolis, al momento dell'ultimo giro, i baristi gridavano «Closing time, si chiude», ha raccontato Dan Wilson. E poi un tizio saliva sul bancone e diceva «Non dovete andare a casa, ma non potete restare qui». E questa così diventa una strofa di Closing Time, la gioia e la malinconia della serata che finisce, in cui, come canta Dan Wilson, la porta si apre ed esci fuori nel mondo. Manca un momento di svolta della vita. Io e mia moglie aspettavamo nostro figlio, mi sembrava un modo divertente per raccontare la sua nascita e il nostro diventare adulti. I Semisonic scrivono Closing Time in tour come pezzo di chiusura dei loro concerti, lo suonano dal vivo ogni sera, il singolo esce il 10 marzo del 98 e diventa un classico. Questi sono i Semisonic, Closing Time.

0: Semisonic Closing Time, il Long Play Stories di Paolo Mogeri, che ci porta alla fine della prima ora di diretta di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 11.
9: It's 11 a.m.
10: E se ci sono costi nascosti?
11: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
12: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Le 11 di domenica 14 di giugno, buongiorno ancora a tutti voi. Siete su Virgin Radio, questa è la diretta di Rocky Weekend. Tanti concerti, mi raccomando, seguite Virgin Radio. Stasera ci sono i Cure a Firenze. Ma ripartiamo con il Free Rock.

0: Ci sono i Muse con Pressure a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio, e hanno annunciato il The Wow Signal Tour, e due delle tappe saranno tutte italiane. Segnate assolutamente in agenda: 20 e 21 di novembre Unipol Dome di Milano, due concerti targati Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con i Killers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

I Killers con Somebody Told Me su Virgin Radio. A me invece qualcuno ha detto che è pronto a debuttare al teatro Barbican di Londra Hamlet Hail to the Thief, lo spettacolo teatrale che unisce la tragedia di Shakespeare al sesto album dei Radiohead. Questo spettacolo ha già debuttato alla Viva Studios di Manchester l'anno scorso, per poi essere rappresentato al Royal Shakespeare Theatre di Stratford upon Avon, ed è uno show ideato appunto da Tom York e dai registi Christine Jones e Stephen Hoggett, che dicono che questo è uno show che si illumina in modi nuovi, entusiasmanti, ecco, che fondono diverse arti, il teatro, la musica e anche il movimento. E poi Tom York ha detto: io sono troppo entusiasta di questa cosa, di portare finalmente Hamlet Hail a Londra e per di più al Barbican. Trovo anche affascinante e al tempo stesso molto strano come tutto ciò abbia preso effettivamente vita, cioè abbia funzionato, e quindi sono molto felice che questo spettacolo possa essere visto da un pubblico molto ampio in uno spazio tra l'altro così bello come quel teatro. Molto bene, quindi direi che possiamo fare assolutamente un viaggetto a Londra. Invece arrivano adesso su Virgin Radio gli Editors, noi li aspettiamo il 3 di febbraio del prossimo anno Alcatraz di Milano, li ascoltiamo adesso, Call It In.

0: Pollyanna e Green Day su Virgin Radio in Rocky Weekend e tra pochissimo torniamo anche con un classico The Doors.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: E adesso amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Virgin Classics 1967.

Breakthrough to the Other Side, i Doors 1967, il nostro Virgin Classic. E a proposito dei Doors, noi aspettiamo l'uscita nei cinema del film di Oliver Stone, The Doors, uno dei migliori biopic musicali di sempre, con un Val Kilmer straordinario nei panni di Jim Morrison. Esce una versione restaurata, fra l'altro, da un laboratorio italiano di Bologna, si chiama L'immagine ritrovata, nato nel 1992 proprio per preservare i film in pellicola, e poi è diventato un'eccellenza mondiale. Molto bene, save the date non c'è, però insomma c'è l'informazione che è necessario assolutamente prendere. Noi invece andiamo avanti su Virgin Radio fino alle 14, giornata molto importante questa, perché c'è il Firenze Rocks alla Visarno Arena. Oggi è la giornata dei Cure, dalle 2 partiranno le dirette proprio da lì, quindi continuate a restare con noi sempre, a prescindere oggi ma anche domani, dopodomani, sempre. Noi passiamo alla musica, perché arrivano gli Evanescence, il loro nuovo album si chiama Sanctuary ed è uscito qualche settimana fa, il 5 giugno. Stiamo per ascoltare un brano che parla di come farsi largo tra le bugie alla ricerca della verità, si chiama Who Will You Follow?

0: Oasis, Cast No Shadow, chiudono la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 11:59.
7: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
8: Una buona giornata da Mattia Venini. Dramma familiare a Sanstino di Livenza, Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate per poi lanciare il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato, il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse dovuti a un'eredità. Si cerca ancora il cadavere. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, ma i Pasdaran frenano. Il presidente americano ha ribadito che la Repubblica Islamica ha accettato di non avere mai un'arma nucleare. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli investigatori, sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso le cause di accertamento. Mondiali di calcio, esordi vincenti per Scozia e Australia, che hanno avuto la meglio su Haiti e Turchia. Pari invece tra Qatar e Svizzera e tra Brasile e Marocco. Si procede alle 19 ore italiane con Germania Curaçao e alle 22 con Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Partiamo subito con la terza ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, ancora buona domenica a tutti voi. Io saluto, ringrazio Thomas in regia. Ciao Mattia Rossi, che bello che sei qui. Ripartiamo con il free rock, ad aprirlo Yari M.

0: Break Tonight, Eagles 1979, sono loro a chiudere il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend, che comincia benissimo, perché amici e amiche di Virgin Radio, vi diamo oggi, domenica 14 giugno, la possibilità di portarvi a casa, udite udite, due biglietti per il concerto di David Byrne, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone, 25 giugno. Quindi adesso, in questo momento, dovete chiamare il numero verde 800 32 43 30, il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Just gonna stand there.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio.

0: viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: per Your Love Alone Is Not Enough. Invece il nostro amore è grandissimo, è così grande che abbiamo in onda colui che questa mattina si porta a casa due biglietti per il concerto di David Byrne. Buongiorno Massimo.
1: Ciao,
0: benvenuto su Virgin Radio. Allora, siamo contenti.
1: Grazie.
0: Lucca Summer Festival.
1: Felicissimo, felicissimo.
0: Sì.
1: Ti dirò di più, a marzo con voi ho vinto i biglietti per i The Cooks a Milano.
0: Quindi sei proprio fortunato, Massimo, lo possiamo dire.
1: Direi di sì, un periodo positivo.
0: Bene,
1: buono.
0: bene, ci fa molto piacere. Da dove ci chiami?
1: Da Asti.
0: Bene, ma già sai con chi andrai a questo concerto?
1: Allora, andrei con mia figlia, ma purtroppo è a un torneo a Cesenatico di pallavolo, quindi
0: dobbiamo allora scegliere qualche altro fortunato o fortunata.
1: Mia moglie.
0: Dai, benissimo, ci fa molto piacere. Godetevi questo fantastico concerto, location super, ma poi lui, David Byrne, assolutamente da vedere live. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Massimo, buona
1: Grazie.
0: Giornata. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: E a proposito di concerti, in Italia torneranno anche loro.

0: il mio modo di cantare si concentra maggiormente nella parte superiore dell'addome. È da lì che urlo, è lì che sento, è lì che ogni cosa esce da me.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio, Style Rock.

0: Nel Rocky Weekend, restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico firmato The Clash.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Bad Omens, la band che ha riscritto le regole del metal moderno, arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Sulle forchette!
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. Sei giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
21: Virgin Classics 1979.

Phone Calling, i Clash, Virgin Classic del 1979. In questa terza ora di Rocky Weekend siete su Virgin Radio. Parliamo un po' di Noah Kahan. È uscito il suo nuovo album, lo sappiamo, si chiama The Great Divide. Ha annunciato anche un documentario che racconta la sua scrittura, il processo di scrittura di questo disco e anche la registrazione, intitolato Autobody. Lui dice che è un modo per immergersi in profondità nelle persone, nei luoghi e anche nei sentimenti che lo hanno reso chi è lui. La storia è questa qui. Dopo il successo del 2022, Noah Kahan torna a casa, casa sua, nella casa dove è cresciuto, nel Vermont, in una situazione diversa, più tranquilla. Sta con la sua famiglia, però scopre, come dice lui, di essere un po' fuori sync, non si sente troppo allineato a quella nuova realtà e quindi vuole trovare un equilibrio attraverso proprio le canzoni di The Great Divide. Comunque parliamo di un grande artista statunitense, classe 1991, ricorda benissimo da dove è partito, anzi ha ironizzato anche molto sul suo successo quando ha fatto un live alla O2 Arena di Londra davanti a 12.000 persone. Ha voluto ricordare in realtà il suo primo concerto a Londra nel 2018, quindi anni prima, quando di persone ce n'erano solo 77. Non bisogna mai dimenticare da dove si parte. Lo ascoltiamo adesso su Virgin Radio con Doors.

0: loro sono i Blur, 1999, un brano che ci porta alla fine della terza ora di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
0: Siamo arrivati alla quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Questo vuol dire che l'ultima è insieme, ma restate sempre connessi perché poi le dirette partiranno dal Firenze Rocks Visarno Arena. Intanto noi ripartiamo con il Free Rock. Ad aprirlo ci sono i Cranberries.

0: pochissimo, vi dico tutto il palinsesto, tutto quello che c'è da fare, insomma i compiti, capito Mattia Rossi? Così si fa. Quando ci sono i concerti, soprattutto diteci se siete diretti proprio lì. Intanto noi torniamo prima anche con i Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Cure. La band inglese torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. Domenica 14 giugno, Visarno Arena. In un appuntamento straordinario con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale The Cure. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Delta Machine del 2013 in quest'ultima ora di Rocky Weekend. Prima di salutarci, ancora non è arrivato il momento, però sono le 13 e 24 minuti, io voglio assolutamente ringraziare tutti voi amici e amiche di Virgin Radio, perché davvero ci siete sempre, ma soprattutto troppo bello quando passate a salutarci durante i concerti, quindi fatelo assolutamente anche dopo alla Bisarno Arena per il Firenze Rocks, perché quando poi la diretta di Rocky Weekend finisce qui, dalle 2 si parte con Revolver, ci sarà Ringaccio a tenervi compagnia fino alle 16, dopodiché ci saranno dalle 16 alle 18 Alteria e Dr. Feelgood, e dalle 18 alle 21 Giulia Salvia, che ti passa proprio poco prima, insomma finiscono prima che Cure saliranno su quel palco. Una giornata sicuramente meravigliosa che non dimenticherete mai, mai, mai. Vero Mattia? Mai, mai, mai. Noi andiamo assolutamente avanti ancora con i Black Moods. Questa è Time Bomb.

0: TK421, Lenny Kravitz su Virgin Radio in Rocky Weekend, e tra pochissimo torniamo anche con un Virgin Classic dei Queen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: Le auto elettriche sono il futuro, ma quanto costa ricaricarle? Da oggi pochissimo, con l'app My Atlante. Scaricate l'app e attivate l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€. Per voi, ricariche ultra fast a soli 49 centesimi e il 50% di chargeback in Green Gems. Vi spiego meglio, per ogni euro ricaricato, Atlante vi regala 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. Quindi scaricate l'app e scoprite tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
21: virginradio.it. Stay connected.
22: Virgin Classics 1986.

Virgin Classic del 1986, questo dei Queen, One Vision, dall'album A Candle Magic. In quest'ultima ora di Rocking Weekend, a proposito dei Queen, c'è Roger Taylor che ha annunciato l'uscita del suo nuovo album solista. Si chiama Violence Insane in a Beautiful World ed è previsto per settembre di quest'anno, quindi non manca neanche troppo, e si tratta del settimo album solista di Roger Taylor. Lui ci parla già della nona traccia di questo disco, che si chiama Come On Summer, It's Party Time, e vede la partecipazione del coro giovanile di Limpopo, spero di averlo detto bene, perché in Sudafrica, un coro che ha tradotto Bohemian Rhapsody nella lingua Zulu. E Taylor ha detto di essere stato troppo felice quando ha scoperto questo fantastico coro sudafricano che cantava, ecco, nella loro lingua, Bohemian Rhapsody. Lui dice: sono meravigliosi, hanno realizzato una cover incredibile e favolosa, non potevo crederci, mi è piaciuta così tanto che mi è venuta l'idea di chiedere loro di cantare alcune tracce, cosa che hanno fatto, e quindi pensa anche che abbiano trasformato un po' i brani. Beh, sicuramente sentiremo delle cose davvero molto molto interessanti. Ma sapete che cosa sentiremo di bellissimo? Perché manca davvero poco, al 5 luglio ai Days Milano, Ippodromo SNAI La Maura, sarà incredibile, io lo so che non vediamo l'ora, veramente contiamo i giorni, un po' come succede a tutti i concerti, quelli targati Virgin Radio lo è anche questo dei Foo Fighters. Li ascoltiamo adesso insieme, Window.

0: Super G Radio in Rocky Weekend arriva anche Paola Mogeri con il Long Plain Stories dedicato agli Smashing Pumpkins.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo degli Smashing Pumpkins, la band che ha segnato il rock anni 90 con la malinconia, la rabbia e le visioni oniriche di Billy Corgan, personaggio complesso, frontman magnetico e autore sensibile, che nel 1993 racconta se stesso e conquista il mondo con una canzone, Today. Abbiamo dovuto lottare per farci notare, perché siamo strani, siamo diversi, siamo disturbanti, ma questo non mi ha mai fermato e non mi fermerà mai, ha detto Billy Corgan a proposito della splendida realtà alternativa indie chiamata Smashing Pumpkins. Nascono nel 1988 quando Billy Corgan lascia il suo gruppo gotico i The Marks e incontra James Hia nel negozio di dischi in cui lavora a Chicago. Nasce un'intesa musicale basata su distorsione e melodia, trascendenza e inquietudine, con la potenza ritmica della batteria di Jimmy Chamberlain e il basso di Darcy Wresky. Diventano la band da vedere al Club Cabaret Metro di Chicago. Nel 1991 esordiscono con Gish, vanno in tour con i Pearl Jam, poi entrano in studio in Georgia con il produttore di Nevermind, Butch Vig. Suonano in equilibrio tra l'abisso e le stelle, dolcezza e furore, e creano Siamese Dream. Eravamo soli, distrutti e pieni di rabbia, ha detto Billy Corgan, raccontando le difficoltà personali da cui nasce un album perfetto come Siamese Dream, che debutta al numero 10 in America. Gli anni 90 sono stati carichi di energia, ma stanno per finire. La disillusione e la solitudine stanno spegnendo una generazione, ma c'è ancora il desiderio di comunicare. Questo è il messaggio di Billy Corgan, gridato attraverso un muro di chitarre distorte o fatto passare in una cascata di melodie scintillanti nelle tracce di Siamese Dream. Oggi è il giorno più bello che abbia mai visto, ma non posso vivere fino a domani. È troppo lungo, mi brucerei gli occhi prima di uscire fuori, canta Billy mischiando ironia e disperazione in un pezzo che diventa l'inno di una generazione confusa e creativa, e cioè Today. Ho suonato il primo riff e ho capito che avrebbe lasciato il segno, ha detto Billy Corgan. Today esce il 13 settembre del 93 ed è una delle canzoni più importanti degli anni 90.

0: gli Smashing Pumpkins con Today, il long play stories di Paolo Mogeri, che ci porta alla fine delle 4 ore mattutine di Rocky Weekend. Però voi non andate da nessuna parte, restate qui su Virgin Radio, perché adesso la linea passa a Revolver con Ringo, direttamente dalla Visarno Arena Firenze Rocks, dove stasera su quel palco saliranno i Cure. Io ringrazio tantissimo in regia Mattia Rossi. Noi ci risentiamo il prossimo weekend, sabato, domenica 10-14, dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! E se non caricano streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
10: Style Rock.
11: Virgin Radio.
5: Sono le 13:59 minuti.
12: It's 1:59 p.m.
5: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si riapre Revolver, la versione speciale questa di Revolver on the road. Sì, perché siamo alla Visano Arena, serata finale Day 3. Stasera arriva lui, Robert Smith and The Cure. E insomma, poi ci saranno tutte le altre dirette, ragazzacci, perché adesso c'è Revolver con Ringo. Abbiamo Mattia Rossi a Milano in regia, che lo salutiamo. E abbiamo il Bonzo. Ciao Bonzo!
1: Ciao Ringaccio!
0: Tutto bene, perché poi avremo alle 16 Rock in Wing Weekend con Dr. Figo e Alteria. E poi chiuderemo le dirette di oggi dalle 18 alle 21 con Rock in Wing Weekend con Giulia Salvi. E che ti passa, confermi?
1: Confermo.
0: Confermiamo tutto. Allora, il palco è davanti a noi, hanno già aperto i cancelli perché vedo arrivare già i primi amici qui. E ci siamo, tutto lo staff è pronto, la squadra c'è, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi qui da Firenze. Parleremo di sport, Bonzo, ne abbiamo tanto anche oggi, la Formula 1, i mondiali di calcio, abbiamo vinto un titolo nel surf addirittura, vedi che le cose cambiano? Mari, gli americani vincono i mondiali di calcio e noi andiamo a vincere i mondiali di surf.
1: Potrebbe essere.
0: Potrebbe, abbiamo la Formula 1, sei sul pezzo?
1: Sono sul pezzo, c'è anche la Superbike e la 24 ore di Le Mans.
0: Va bene, io direi, ho menzionato lui in assoluto, the god of the dark music and the world, sto parlando di Robert Smith and Cure. Signori, partiamo stasera. Loro saranno sul palco per forza di cose alle 21:30 e noi vi anticipiamo questo.

0: Smith and the Cure, questa era Wish 1992, il Cure stasera, lo ripeto, qui dalla Visarno Arena alle 21.30 sul palco, chiuderanno questo meraviglioso Firenze Rocks. E noi siamo qua da quanti giorni, Bonzo? 4 giorni.
1: Siamo arrivati giovedì sera.
0: Giovedì sera, dico, come andava la tua dieta, come procede?
1: Abbastanza bene.
0: Perché hai fatto qualche sgarro?
1: È un pochino sì.
0: Ma con l'alcol o col cibo?
1: No, col cibo, ci siamo mangiati delle fiorentine.
0: Non ci siamo mangiati, fatti i cavoli tuoi, io pensa per te. Allora, mondiali, questa notte ci messaggiavamo dal letto, guardavamo la partita Brasile-Marocco, giusto?
1: 1-1, risultato abbastanza sorpresa.
0: Marocco 20 minuti tirava, poi Qatar-Svizzera 1-1, sorpresa. Scozia ha vinto con Haiti, Australia-Turchia, altra sorpresa 2-0, no?
1: 2-0.
0: Chi gioca oggi ai mondiali?
1: Oggi alle 19 c'è Germania contro la sorpresa Curaçao,
0: sì.
1: Quindi pronostico fisso per la Germania, poi Paesi Bassi Giappone alle 22 e nella notte Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia.
0: E nella notte a New York, nell'NBA, ha vinto New York, giusto? 4-1, sì. Il titolo.
1: Esatto, e si è aggiudicato il titolo dopo 53 anni i Knicks, nuovamente campioni NBA.
0: Senti, nel calcio, no, siccome noi ci accusano noi italiani che siamo il paese banane qua, i furti, non furti, vedo che i mondiali rubate palloni, scarpe, maglie d'allenamento all'Inghilterra, in America, li hanno zappato tutti.
1: Arrivati al ritiro è successo proprio questo. Hanno parcheggiato i camion, hanno portato via tutte le divise d'allenamento e i palloni.
0: Si sa, mamma, si sa. Adesso si rivenderanno tutto, ma ho letto che c'è stato qualche arresto anche.
1: Sì, sono riusciti a recuperare in parte un po' la refurtiva.
0: I Zanda sono dappertutto, ragazzi, sono dappertutto. Beh, rimaniamo in tema di British. Siamo partiti con Robert Smith and the Cure. Adesso un nuovo singolo di Kasabian, di Sergio Pizzonno, Great Pretender.
2: Sergio from Kasabian, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: il nuovo lavoro di Kasebi. All'inizio con i Cure, i Kasebi, abbiamo iniziato in modo molto british questo Revolver on the Road alla Visana Arena al Firenze Rock. Siete con Ringo, 342-41-41-411 per i vostri messaggi. Chi è?
1: Ringo, ma perché quando il Bonzo non è sul settimo piano sembra che abbia una voce diversa? È lui? Sicuro?
0: È lui, Bonzo, parla.
2: Sì, no, sono
0: Svegliamo
2: io.
0: Svegliamo il perché. Allora, quando sta al settimo piano ci parla da una cornetta di un telefono. Qui è in diretta con noi col microfono.
2: Quindi voci più squillanti.
0: Ti fa strano il microfono a te, era un po', no?
2: Ma
0: preferisci la cornetta?
2: La cornetta è il mio, è casa mia.
0: È casa tua, perché sembra la cornetta ti fa la voce quella dei depravati che chiamavano negli anni 70 e 80, i depravati che chiamavano a casa e facevano le cose sporche, no?
3: Tipo, con la voce
0: come
3: un
0: sei?
3: Po'.
0: Come sei vestita? No, no. Parliamo di sport che è meglio, abbiamo parlato del basket mondiale, quello italiano, ieri Milano ha vinto contro Venezia, si è portata una sola vittoria, no?
2: Dal sì, campionato. 2-0, ne manca una, sono favoritissimi per il titolo.
0: Facciamo i complimenti anche a Fioravanti nel surf.
2: In El Salvador ha vinto una tappa del mondiale.
0: Bello!
2: Bravo!
0: E mentre Formula 1 oggi si corre in Spagna a Barcellona alle 15, manca poco, al via prima fila Russell, Hamilton, Antonelli, Norris, Leclerc partirà in quinta fila. Un po' è andato a muro ancora?
2: È andato a muro.
0: Ma cosa succede a Leclerc, Bonzo?
2: Ha firmato il contratto e
0: gli è passata la carogna.
2: Gli è passata un po' la carogna.
0: Gli è passata sì. La carogna. Mentre la Superbike a Misano, i piloti sono in pista per la gara 2. Ieri in gara 1 Nicolò Bulega davanti a Leo Conà e Bontella si porta avanti per il titolo.
2: E stamattina ha vinto anche la
0: ha vinto la gara 2.
2: La Super Pole Race e adesso sono in gara sulla gara 2 ed è primo davanti a Leo Conà.
0: Dai, va bene, bravo, facciamo il tifo per, naturalmente per Nicolò Bulega e io direi andiamo avanti, questo è un Revolver speciale, molti di voi in auto, molti di voi so che stanno già raggiungendo Firenze per i Cure, qualcuno è venuto anche a trovarci qui davanti alla radio, salutiamo un po' tutti. Beh, loro li porto negli anni 90 ma americani, quelli della punk old school americana, sto parlando dei Rancid.

0: soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
14: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
15: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
16: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: In aria i calzini!
18: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
20: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
21: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
22: Virgin Classics 1982.

0: I'm Jim Kerr of Simple Minds, and you're listening to Revolver with Ringo, and you should listen every day, because tomorrow never knows.
1: Tomorrow never knows, il grande Jim Kerr con i Simple Minds. Che figata, mamma mia, quanti ricordi, 81, 82, 83, 84. Siamo così in zona British, New Wave, Bonzo.
2: Sì.
1: Anche perché stiamo aspettando qui della Visana Arena stasera per la conclusione del Firenze Rocks, i Cure di Robert Smith. Che io, da ragazzino, quando abitavo in uno squat a Londra, facevo il giovane punk con la cresta azzurra, ascoltavo di nascosto perché i miei amici erano integralisti, se uscivo dal punk mi spaccavo le balle. E io comprai un giorno il Melody Maker, una sterlina all'epoca, forse anche meno, e regalavano dentro un flop disk, l'acetato, ti ricordi quei dischi, certo, molli, 45 giri, e dentro rosa, shocking, e c'era A Forest Dei Cure, stiamo parlando fine 70, quindi, e da lì mi innamorai di questa band, caro Bonzo. Vabbè, Bonzo, c'è anche Toki, che... Ciao Toki, fai sentire la tua voce, Toki.
3: Ciao ragazzi, ciao Ringo, ciao Bonzo.
1: Stranamente non è in regia, ma poi faremo il DJ set sul palco qui della Visana Arena. Allora, torniamo, abbiamo parlato di Zanza prima, che ha rubato le divise dell'Inghilterra in America, perché tutto il mondo è Zanza, Bonzo.
2: Sì.
1: E c'è un fatto divertente a Savona di un motorino che tra l'altro era il mio, un Garelli Marce VIP 3 Marce, la pensa un po', rubato 48 anni fa, quando c'erano i Simple Minds, ha rubato questo motorino nell'84 a Vado Ligure. Che è successo?
2: È che è stato ritrovato e riportato al proprietario. Incredibile.
1: Quindi, dopo quanti anni?
2: Dopo 42 anni dalla denuncia.
1: Sì.
2: Un altro uomo è stato fermato perché andava in giro con questo Garelli su,
1: rubato 84
2: senza targa,
1: sotto New Wave, l'ha rubato sotto New Wave, quindi capito, si vestiva da Ark magari,
2: un cinquantino. Hanno guardato i numeri di serie e il proprietario, sì, il vecchio proprietario, ha ricevuto la telefonata e ha detto: abbiamo ritrovato il suo motorino.
1: Tra l'altro girava senza targa a Vado Ligure. Adesso come fa il giorno d'oggi a girare uno scooter o un motorino senza targa, Bonzo?
2: Non si può.
1: Vabbè, tutto sono contento che ha ritrovato il suo motorino. Poi magari, sai, sono quelle emozioni che poi ti riportano anche tanta energia, sei d'accordo?
2: Dai, è bellissimo. Io non so cosa darei per riavere il mio vecchio Ciao Blu.
1: Il Ciao Blu. Allora io farò fare una colletta, parlerò con il nostro direttore Rudy Bianchi, faremo fare una colletta a Virginia e a tutte le nostre radio di Radio Media per ricomprare il motorino, il Ciao Blu. Voi ci state là fuori, 342 41 41 411.

0: Matt Thompson, i suoi Amazons, a Virgin Radio, Blood of the Bone, il nuovo singolo, l'album 21st Century Fiction. Voi siete con Ringo, la diretta di Revolver, versione speciale on the road, anzi direi on the stage, siamo davanti al palco della Visana Arena del Firenze Rocks, serata conclusiva con Mogwai alle 19.15, i Cure 21.30. Bonzo!
1: Sì!
0: Allora, i Cure, ci vorrebbero 10 giornate per parlare della loro vita, la loro carriera, i loro suoni, le loro avventure. Mi dai qualche numero sui Cure?
1: Allora, ringrazio. Quello di stasera sarà il concerto numero 1663 della storia della band.
0: Mamma mia, Robert Smith.
1: In Italia il 60esimo, sì, che non è niente male, quindi ci hanno sempre considerato molto, sì, molto bene. Il primo è stato il 20 maggio del 1984 a Bologna al Teatro Tenda.
0: Sì.
1: E ti dico le prime tre canzoni più suonate nella, sì, storia di Cure. A Forest, 1197 volte, speriamo 1198 con stasera.
0: Anche questa sera, poi
1: Boys Don't Cry, 1050 volte, e In Between Days 949 volte.
0: Incredibile, con i numeri ci azzecchi sempre. Io rimarrei in zona anni 80 britannica. Prima abbiamo avuto anche i Simple Minds e non solo i Cure. Io ti riporto ancora i Simple Minds, dicevano 81, 82, 83, 84, questa volta 85, Ian McCallaghan e Akon and the Bunnymen.

del Viejo and the Bunnymen. Siamo nel 1985, Song to Learn and Sing, Bring on the Dancing Horses. Voi siete con Ringo, il Revolver speciale della Visarno Arena. Rimarrei, caro Bonzo, negli anni 80 britannici. Oggi voglio fare una sorta di speciale che riguarda un po' quelle sonorità, questa volta con la Cover Experience, un vecchio pezzo di The Bowie. Cover Experience. Beh, pezzo meraviglioso, dicevo, di David Bowie, Ziggy Stardust. Siamo nel 72. 10 anni dopo, un vampiro chiamato Peter Murphy con i Bauhaus fa questa versione.

0: Versione stratosferica, oserei dire, Bonzo, capolavoro di Peter Murphy, i suoi Bauhaus in Ziggy Stardust, 10 anni dopo la versione di Bowie. Queste loro l'hanno rifatta nell'82. Voi siete con noi, siamo alla Viserna Nera, il Firenze Rocks è un Revolver speciale. Oggi la chiusura di questo festival con i Cure, quindi tante cose succederanno. Tieni un po' di notizie che tra poco rientriamo e noi vi mogliamo pochi secondi, ma se volete stare con noi, 342-4141-411.
1: Ragazzi, alzate il volume che c'è Revolver.
2: Revolver.
3: Rock and roll, yeah!
4: Rock and roll!
3: Viva il rock!
5: Revolver,
6: Virgin Radio.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
7: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
19: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Revolver. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Malinconica ma magica questa Nobody's Heroes dei Menzingers, capitanati da Greg Barn e Tom May. Bello questo singolo, Nobody's Heroes, ripeto, i Menzingers alla Visarna Arena. Siamo con un Revolver speciale domenicale perché siamo all'ultima tappa di quello, la terza tappa, con la chiusura dei Cure. Prima suoneranno anche i Mogwai, 19:15. Bonzo!
1: Sì!
0: Bel concerto anche questo dei Mogwai, molto interessante, sì. Le loro sonorità.
1: Loro sono davvero particolari, loro un post rock, vengono da Glasgow in Scozia e...
0: città che conosciamo molto bene,
1: sì,
0: io e lei.
1: Ci abbiamo lasciato
0: tutti i pub, se li ha fatti lei anche l'ultima volta a Glasgow, penso che abbia avuto una birra in qualsiasi pub di Glasgow.
1: Sì, lei. Non è grandissima, ma ci ho dato il mio contributo all'economia locale.
0: All'economia, lo so, mi ricordo. Senta, bella band, poi li sentiremo. Io mi auguro, Mario, se non riesce a carpirli, portarli qua per qualche intervista.
1: Adesso,
0: oggi,
1: finita la diretta, corro backstage e cerco di portarli qua nella nostra postazione.
0: Guardiamo situazione concerti, andate su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, i Pixies, 14 di luglio a Milano, Parco della Musica, concerto da non perdere, come anche a Roma, Auditorium, Parco della Musica, l'11 luglio ci saranno i Dogstar del nostro amico
1: Keanu Reeves. Al basso.
0: Dai, non è male, eh? E poi vi consiglio sempre su virginradio.it di scaricarvi la webzine dedicata al Firenze Rock, che non è male.
1: Che abbiamo realizzato, pieno di notizie, informazioni sui Cure e su Lenny Kravitz, che è stato protagonista venerdì.
0: Programma che, ripeto, alle 18:40 inizierà per noi con i Virgin Radio DJ set, io, Super Tocchi, Bonzo sul palco della Visarna Arena, poi Mogwai il 19:15 e Cure 21:30, ma prima 19:15 Mogwai.

0: Insieme ai suoi Pearl Jam, The Fix, siamo in Backspacer, l'album del 2009, questa è Virgin Radio, siete con Ringo, la diretta dalla Visarna Arena da Firenze Rocks, serata meravigliosa, conclusiva, stasera la chiuderemo con i Cure, non vediamo l'ora, come c'è il Bonzo, Tocchi l'abbiamo già mandato sul palco, chi è?
1: Io sono d'accordo per la colletta per ricomprare il ciao al Bonzo, io gli aggiungerei due rotelle, non si sa mai, dopo tanti anni dice che ancora ce l'ha l'equilibrio per stare su
0: l'equilibrio,
1: da solo.
0: Sì.
2: È buona idea questa delle rotelle.
0: Allora, la colletta è iniziata per ricomprare il ciao al Bonzo, perché quando te lo rubarono il ciao a Milano?
2: Ma secondo me era tipo primi anni 90.
0: E te non l'avevi chiuso col lucchetto il ciao, no?
2: No, forse avevo una catena che bastava guardarla per romperla.
0: Sì, certo. E beh, capita, sono storie anni 80. Oggi gli anni 80 li abbiamo molto vivi, perché abbiamo sentito già pezzi dei Simple Minds, con The Bunnymen, Cure, siamo nella sfera, gli amici dei Cure, i Mogwai, che stasera suoneranno qui alla Visarna Arena. Allora, abbiamo altre notizie che volevi dirmi da Superbike, che si è conclusa con la seconda vittoria ancora di Niccolò Bulega su Ducati.
2: Esatto, che è arrivato davanti a Lucena e a Montella, che è riuscito ad arrivare a podio.
0: All'Oplanino? No,
2: lui ha preso due pere
0: con la Turchia.
2: Sì.
0: E allora, poi abbiamo anche ancora, vi ricordo di andare sul nostro sito vergerede.it per rimanere super collegati per i concerti, ne abbiamo veramente tanti. Prima ho menzionato i Pixies, Dogstar, ma quanti ne abbiamo quest'anno?
2: Stiamo regalando anche My Chemical Romance, e poi ci si può scaricare la nostra super webzine dedicata a Firenze Rocks.
0: Poi ricordiamo ancora qui in Toscana, la prima estate, 19 giugno, Jack White and the Ives, il 21 giugno Richard Ashtrove. Jack White sarà il 21 giugno a Lignano, a Sabbia d'Oro, Arena Alpe Adria. Torna David Byrne, Bonzo, 23 giugno Bari, 25 Lucca Summer Festival, 26 Marostica Summer Festival. Rimaniamo in tema britannico, i Sex Pistols, 26 giugno Milano Parco della Musica. Noi faremo fatica, perché saremo il 26 giugno qua alla Visarna Arena a Firenze per il Linkin Park, poi prendiamo la macchina, schizziamo a Milano, perché?
2: Per fare il DJ set ai Sex Pistols.
0: Ai Sex Pistols, ma torniamo, dicevo, in quell'atmosfera inglese anni 80, quella della New Wave, del Dark, dei suoni fatti col synthesizer. Vi riporto, amici di Virgilio, alzate il volume anche qua fuori dalla Visarna Arena, vi riporto nel 1983 con Blue Monday, loro sono i New Order.
3: DJ Ringo Overcast Ringo.

0: due ore, poi finiscono in fretta. Abbiamo un sacco di notizie da darvi. Lasciamo in New Order, 1983, marzo 83, firma di Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris e Bernard Summer. Che band, Bonzo!
1: Pezzo pazzesco, ma sì. Ringaccio, non è che potrebbe starci come apertura del tuo DJ set oggi?
0: Hai voglia di questo? E io ti accontento, faremo il DJ set qua sul palco della Visarna Arena alle 18.40, partiremo con New Order, allora con Blue Monday, sei contento?
1: Fantastico.
0: Poi daremo un po' di gadget, anche, insomma, hai caricato i cartoni di gadget perché sono tanti quelli che vogliono. Dai, noi vi molliamo pochi secondi, ragazzacci del rock and roll, e poi torniamo proprio con i Cure.
2: Revolver,
3: Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
8: Virgin Radio. So we meet again and I offer my hand, oh.

0: La voce di Robert Smith con i Cure Cut Here. Siamo nel 2001, beh, è iniziata la seconda ora di Revolver dalla Visana Arena alla Firenze Rocks, e i Cure saranno sul palco alle 21.30 per chiudere questo bellissimo Firenze Rocks. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Chi è?
2: Ciao,
0: chi è
2: che Rico, suona? Noi stiamo venendo a Firenze per i Cure, siamo Luciano e Giovanni, ciao!
0: Bene, vedi, si stanno raggiungendo in tanti. Tutta Italia sta venendo qui a Firenze oggi, no?
1: Che ci vengono a trovare una volta arrivati alla Visarno Arena, la nostra postazione si vede subito.
0: Allora, tutto iniziò l'avventura nel 77 con Robert Smith e Lauren Tolhurst, che misero su questa band meravigliosa, i Cure. Da allora sono passati un sacco di anni e Simon Gallop, altro cuore pulsante della band, no?
1: Cioè, uno dei miei preferiti bassisti.
0: Uno dei tuoi preferiti
1: in
0: assolutamente sì. Album debutto, Three Men Engineering Boys, siamo nel 79. Insomma, quello paladini del movimento post-punk, new wave, possiamo dirlo, dark, goth, insomma, di ramificazioni ne hanno nel cuore, no?
1: E sono stati i maestri, da loro hanno preso tantissime band degli ultimi 20 anni, che senza di loro non sarebbero mai esistite.
0: Io amavo il primo album assolutamente, ma il secondo, 17 Seconds del 1980, lì si affacciavano più alla dark wave, cominciavano a entrare in meandri anche non male. Poi gli anni 80, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Disintegration, Wish, che album, che storia questa di Cure. Stasera rivedere qua Robert Smith sarà un'emozione, Bonzo.
1: Sarà bellissimo, stanno facendo delle scalette pazzesche.
0: Dopo mi puoi anticipare qualcosa, magari, se riesci.
1: Sì.
0: Mentre a livello sport, cos'è partito?
1: È partita la Formula 1 e a Barcellona stanno correndo e niente, Russell primo, secondo Hamilton e terzo Kimi Antonelli.
0: Teniamoli d'occhio, noi ancora musica da questo Revolver speciale della Visarna Arena. Loro suoneranno il 24 di gennaio 2027 a Milano, Unipol Forum. Sto parlando dei Nothing But Thieves.
3: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Best of You con i Foo Fighters, Dave Grohl, In Your Honor, l'album del 2005. Bonzo, quando uscì? L'ho detto io, 2005 oggi, no?
1: Oggi sono passati 21 anni, ma ringrazio, questa versione l'abbiamo sentita live qualche mese fa
0: a Londra,
1: allo Shepherd Bush Empire. Pazzesca.
0: Che bello quel teatro che era, insomma, abbiamo fatto 3 giorni con i Foo Fighters, intervista, siamo andati con loro a Abbey Road, agli studios dei Beatles, a sentire l'album, che meraviglia, no?
1: Ci siamo bevuti, mangiato una fetta di pizza e bevuto una birra con Dave Grohl.
0: Ho capito, non deve dire tutte le cose complete, dai, siete in... Chi è?
2: Hey everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
4: Ciao, vedi, siamo Romano e Michela, chi è? Siamo partiti da Roma e stiamo arrivando a Firenze per vedere Cure.
5: Ringaccio e Bonzo tutti questi concerti, questi gruppi storici, a vederli dal vivo, grandi, grandi ragazzi. Damiano da Taranto.
0: Damiano da Taranto, che bello, la mia Puglia, la mia Taranto, signor Bonzo.
1: Città meravigliosa.
0: Potremmo trasmetterli da Taranto dal vivo anche qualche volta, fare un revolver itinerante per l'Italia.
1: Un Taranto Rocks.
0: Cioè, allora, diteci dove vorreste revolver dal vivo d'estate, 342-41-41-411. Allora, abbiamo sentito i Cure, abbiamo sentito i Foo Fighters, i Nothing But Thieves con Evolution, Conor Mason, una delle mie voci preferite, devo dire, delle band un po' più moderne, ecco.
1: Bravissimi.
0: Bravissimi. Formula 1 come stiamo andando? Che ci sono anche quelli che amano la Formula 1, là fuori?
1: Dopo 7 giri del Gran Premio di Spagna, Barcellona, primo George Russell, secondo Hamilton, terzo Kimi Antonelli, Leclerc, partito decimo, adesso settimo.
0: Io rimarrei in tema di musica britannica. Beh, abbiamo menzionato gli Abbey Road Studio dei Beatles, ma Bonzo, ma le piacciono Paul McCartney e Ringo Starr?
1: Tantissimo!
6: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.

0: Renato Pomecanni, Bonzo.
1: E il sindaco di Abbey Road.
0: E il sindaco di Abbey Road, noi ci siamo stati un sacco di volte proprio nello studio, meraviglio. Ho fatto una foto di sgamo in ascolto con l'organo che usava proprio lui con John Lennon e mi sono emozionato a toccare quel legno, Bonzo.
1: Eravamo nello studio 2, quello più leggendario di
0: Quello più leggendario. Mi ricordavi una cosa dei Beatles, tra l'altro, no?
1: Sì, che il 14 giugno del 1965, cioè oggi, registravano proprio il singolo Yesterday.
0: Yesterday, che canzone meravigliosa. Potremmo anche loro ascoltarla dopo, tra poco qua a Virgin Radio. Voi siete con Ringaccio, la diretta dalla Visarna Arena, aspettando i Cure al Firenze Rocks. Vi vogliamo a pochi secondi, poi torneremo con un grande del rock blues, Rory Gallagher.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Sulle forchette!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: D'Alessandro e Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kintro, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.

0: fare.
1: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
7: Virgin Classics 1979.

0: In assoluto uno dei miei preferiti, Rory Gallagher con Bad Penny. Siamo nel 79, negli anni 70, il suo rock britannico, oddio britannico, irlandese, moriva proprio oggi, l'abbiamo voluto ricordare nel 95, questo rocker irlandese a 47 anni. Ci ha raggiunto Alteria, ciao, come stai Steffi? Ti chiamo Alteria, ma sei Steffi per noi, lo sai, no?
1: Chiamami come ti pare, ciao Ringo. Ma,
0: ciao baby. Allora,
1: baby mi piace molto.
0: Ti piace molto, è molto rock and roll, tu arriverai dopo alle...
1: Subito dopo di te insieme a Dottor Figo, alle 16 bene. Attacchiamo.
0: Sai che Rory Gallagher era nato in Irlanda a Ballyshannon.
1: Dove?
0: Ballyshannon, che è una ridente
2: paesino, un ridente.
0: Perché è un paesino?
2: Perché ha 2500 abitanti nel nord Irlanda, in Donegal.
1: Cioè 2500 sono veramente pochi.
0: Cosa vuol dire? Come dire, non so, cos'è che hai detto?
2: E celle ligure.
0: Celle ligure.
1: Però perché immagina un Rory Gallagher di celle ligure.
0: A me lì c'è il mare, in Irlanda non penso che dalle parti di Ballyshannon ci può... Adesso non so,
2: Donegal nord. Donegal ha la costa.
0: Donegal.
1: C'aveva pure il mare.
0: E capi, io dopo lui è un Wikipedia umano, Bonzo, tu sai.
1: Potremmo fare una gara di geografia in onda, Bonzo fa le domande e vediamo tra me e te chi vince. No, potremmo, ma non lo facciamo. Ma
0: io sono messo male. Puoi fare una prova?
1: No.
0: C'è la Ligure, lo sappiamo, in Inghilterra. Scegli come la chiameresti in inglese, c'è la Ligure? È difficile tradurre.
2: Molto difficile.
0: Ah, là fuori 342-41-41-411. Scegliete la vostra cella ligure piccola in Italia. Se sapete di abitare in un paese qui in Italia di 2500 persone, perché no? Molto rock and roll.
1: Io potrei citare Mazzo di Rò.
0: Mazzo di Rò, bello, bellissimo.
1: No, abito lì, scusa.
0: No, che bello. Sei vicino alla fiera. Tu sei Alteria, sei vicino alla fiera. Quando c'è l'ECMA, sì, o altre fiere, tu sei lì un attimo, no?
1: Certo, vedi. Come
0: senti, sei emozionata per i Cure o no, Steffi?
1: Sono molto emozionata, sono felice di rivederli per la seconda volta. Robert Smith, da quello che ho capito, è in grande forma con i live che sta facendo in questi ultimi tempi, quindi sì, molto emozionata, soprattutto di vedere live insieme a te.
0: Bene, andremo davanti. Allora, sai cosa vogliamo fare stasera io e Bonzo? Tu
1: sì,
0: sei
1: me l'hai
0: pronta?
1: Già detto, infatti.
0: Vogliamo dirlo?
1: Dillo tu.
0: Allora, Alteria giustamente ha un bel rossetto, una bellissima ragazza,
1: sì.
0: Ha anche, come si chiama questo, eyeliner?
1: Sì.
0: Ecco, io e Bonzo vogliamo metterci il rossetto. Perché fai partire sta musica? Io non so.
1: Sono stata io, giuro.
0: Perché tu l'hai fatta partire?
1: No.
0: Vogliamo metterci il rossetto e l'eyeliner. Abbiamo il permesso di Rudy, il nostro direttore, Rudy Bianchi, che ha annuito così.
1: Però mi sfugge una cosa.
0: Cosa?
1: Perché?
0: Perché vogliamo fare Robert e Smith.
1: Non avevo colto la finestra.
0: Robert e Smith.
1: Allora anche i capelli dobbiamo lavorarci un po'.
0: Allora, se mi tirate dentro queste cose divento matto. Tu sai quando Clint Eastwood faceva l'ispettore Callaghan, no? Che un bandito gli dice: esci fuori, sei da solo, siamo in tre. Ah, non sono da solo, sono anch'io in tre. Ma perché ridi? Non toccarmi Clint Eastwood. Perché no, lui rispose: e con chi saresti? Io, Smith e Wesson. Like an empty fire.

0: River Gerrillo, il suono di Revolver, On the Road, direi on the stage, perché sai, poi saremo anche sul palco della Visarna Arena al Firenze Rocks. Bonzo!
1: Sì, intorno alle 18.40.
0: Faremo il DJ set di Virgil Radio, io, Toki, Bonzo, raggiungeteci davanti al palco. Vuoi dirmi qualcosa ancora da Formula 1? Ti vedo nervoso, ti
1: Siamo
0: vedo.
1: A un terzo di Gran Premio in Spagna, Barcellona, e Russell davanti ad Hamilton, ma Antonelli, terzo, sta recuperando.
0: Sta recuperando. Leclerc come è messo con la Ferrari?
1: E Leclerc è sempre un po' nelle retrovie.
0: È un po' in palla Leclerc, questo periodo, ha firmato il contratto, ha preso il grano e si è rincoglionito
1: un po'
0: vabbè, ma sosteniamolo, perché va sostenuto, bisogna, gli amici si vedono nel momento del bisogno, Bonzo, e ha ragione, ha ragione o no? Va bene, c'è la macchina del tempo.

Ring è pronto per la macchina del tempo della Disarna Arena, si parte da 14 giugno del 45. Oggi Rhoda Argent nasceva voce e tastiera di questi meravigliosi Zombies, 14 giugno del 49. Nasceva Alan White, il batterista degli Yes, scomparso a maggio del 2022, 14 giugno del 49. Happy birthday Jim Lee, bassista storico degli Slade, 14 giugno del 66. Happy birthday Matt Freeman, il bassista dei Rancid. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo dalla Disarna Arena. Vi dico che il 14 giugno del 67 i Doors suonavano allo Sin di New York City, al club in prima fila dal pubblico. Pensa, oggi nel 67 a guardarli bonzo c'era anche Jimi Hendrix. Diceva, sti ragazzi non sono male, eh? 14 giugno del 71 a Londra, in Old Park Lane, apriva il primo Hard Rock Café, ancora aperto anche oggi. Se andate a Londra, in Old Park Lane trovate il primo Hard Rock Café, aperto oggi nel 71. 14 giugno del 74. David Bowie pubblicava Diamond Dogs. 14 giugno dell'89. Il mondo del rock oggi nel 89 dice addio a Peter the Fragers, il batterista degli Echo and the Bunnymen, che muore giovane nell'89 a 27 anni. Chiudiamo la macchina del tempo, l'abbiamo menzionato prima, l'hai definito il sindaco di Penny Lane, no, di Abbey Road. Lui, sto parlando di Paul McCartney, con i suoi Beatles, oggi Beatles nel 65 registravano in studio Yesterday.

0: Un capolavoro della storia del rock, un capolavoro della storia dei Beatles, questa Yesterday, che meraviglia di canzone. Quando troverai un altro artista ai giorni nostri che possa registrare, che scrive una canzone del genere, fammi un fischio, caro Superboss.
1: Va bene, ma impossibile.
0: Impossibile. Vi vogliamo a pochi secondi, poi torniamo per il finale dalla Visarno Arena.
2: Revolver Virgin Radio.
0: Se avete un'auto elettrica ma temete il costo della ricarica, c'è un modo per risparmiare. Scaricate l'app My Atlante. Con l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€, ricaricate un ultra fast a 49 centesimi. In più avrete subito il 50% di chargeback in Green Gems per ogni euro ricaricato. Atlante vi offre 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. E sulla app trovate tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: In aria i calzini!
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
14: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no?
16: Sì.
15: Sì e no Fiorentini?
16: Sì.
17: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Revolver, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Questo è il debutto di, naturalmente, dei mitici Cure, Three Men Generic Boys, album debutto pubblicato a maggio del 79 con la famosa Fiction Record. Caro Super Bonzo, che immagini, 79, Cure, stasera ancora qua con noi alla Visarno Arena per chiudere questo Firenze Rock, qualcosa di fenomenale, no?
1: Non vediamo l'ora, perché stanno facendo scalette un po' particolari. I Cure ieri hanno suonato a un festival,
0: sì,
1: e hanno fatto anche canzoni che hanno debuttato in questo tour di quest'estate, tipo Plain Song, Disintegration, che ancora non avevano suonato. Insomma, magari ci sarà qualche sorpresa.
0: Beh, ci aspettiamo di tutto. Noi siamo quasi alla fine di Revolver versione speciale da Visarno Arena. Mogwai 19, noi avremo DJ set sul palco alle 18.40 con Toki e tutti gli altri. Mogwai 19.15 e Cure 21.30 inizierà quello che è lo spettacolo meraviglioso di Robert Smith e la sua band. No, emozionato?
1: Sì, sono molto emozionato, le aspettative sono altissime, perché ogni concerto italiano di Cure è sempre stato un pazzesco.
0: Va bene, chi è? Chi è?
2: Eccoci qua, da Pordenone con Furore. Ragazzi, ci siete?
3: Sì, certo!
2: Dove stiamo andando?
3: Al concerto dei Cure!
2: Stiamo ascoltando Virgin Radio. Saluti a tutti, stiamo arrivando, fra poco
0: bravi,
2: siamo lì.
0: Bravi! Bravi, bravi, Pordenone, Taranto, abbiamo detto prima, gente che arriva da Sicilia in alto, stanno tutti raggiungendo Firenze per questo gran bel concerto. In Inghilterra abbiamo avuto anche, insomma, il sindaco
1: di Abbey Road,
0: Paul McCartney. Non possono mancare anche loro all'appello, sto parlando dei Rolling Stones.

0: I Rolling Stones a Virgin Radio, nuovo singolo In the Stars, Ronnie Wood che verrà a Lucca Summer Festival, un concerto firmato Virgin Radio. Bonzo, insomma, siamo in un'estate veramente di fuoco. Siamo qui alla Bisarno Arena, al Firenze Rocks. Tra poco arriveranno anche Dr. Fingers ad Alteria e poi l'ultima diretta Rocky Weekend con Giulia Salvi che ti passa. Insomma, so che stiamo aspettando qualche band verrà a trovarci.
1: Cioè, le Zed potrebbero arrivare tra pochissimo, su Mogwai ci stiamo lavorando.
0: La Formula 1 come sta andando? Veloce?
1: Antonelli è dietro a Russell, si sta facendo vedere.
0: È già entrato in ottica di mondiale, quindi non vuole rischiare l'incidente, vuole i punti adesso. No, è anche intelligente sto ragazzo, voglio dire, oltre che talentuoso. Fa caldo qui la Bisarno Arena, vedo che caldo record, temperatura hanno raggiunto i 15 gradi. Dove?
1: Nella penisola Antartica.
0: Ma chi se ne frega di Esperanza sull'isola Antartica?
1: Siamo al Polo Sud.
0: Ma che me ne frega, noi siamo alla Bisarno Arena, cioè. No, lei mi ha dato anche una notizia divertente dall'Inghilterra. Le migliori decisioni sono quelle che prendiamo di intuito. Cosa vuol dire questa storia?
1: È che grazie all'esperienza non bisogna lasciarsi andare, bisogna fidarsi.
0: Lei per
1: di
0: l'istinto non vuole essere razionale al
1: mai.
0: Mondo. Mai. Lei vede una cosa, vede un bicchiere, se lo beve, vede una ragazza, va a parlarle.
1: O magari
0: un ragazzo, non lo so, adesso non voglio entrare nei suoi. Cioè, perché è Tocchi che fa le battute, mi fa. Io invece distinto e prendo decisione, così voglio chiudere Revolver lasciando Foreign Tongues e l'album dei Rolling Stone, vorrei tornare in America con uno che stasera mi sarebbe piaciuto vedere sul palco, magari prima dei Cure. Lo sa chi è, Bonzo?
1: Chi?
0: Marilyn Manson.
2: DJ Ringo. Revolver. Cast Ringo.

0: Chase the Dead con Marilyn Manson, che va a chiudere l'appuntamento del Revolver speciale qui della Disarno Arena da Firenze. Iniziamo tra poco, insomma, Bonzo, com'è il programma? Ripetiamolo: 16:15 Just Bastard
1: e The Toilette Set alle 17:45,
0: il nostro 18, DJ set alle 18:40, poi Mogwai
1: 19:15
0: e il Cure alle 21:30. Io vi lascio in mani buonissime. È arrivato già Dottor Figud. Dove sei, dottor? Non ce l'hai il microfono? E tu ci sei? Alteria? Vieni qua da me.
2: Ci sono.
0: Se ti chiamo Stefania non va bene, se ti chiamo Alteria non va bene. Come ti devo chiamare in diretta?
2: Baby.
0: Ti piace più Baby? Ragazzi, siete in buonissime mani. Figud arriva dopodomani, ma non ti preoccupare, è normale. Lui
2: si sta preparando, cioè, con calma.
3: È in bagno.
0: Tu devi capire che Figud va a diesel, va, capito? Lui va a cherosene. Lui, come stai?
3: Bene, finalmente mi sono svegliato tardi.
0: Cos'hai fatto, cafferino in hotel?
3: Sì, ho mangiato i pici, ma poi ne parliamo.
2: Ne parleremo.
0: A colazione i pici?
3: Certo.
2: 8:40 in stazione centrale a Milano, pici.
3: Vieni a Firenze, che fai?
0: Vabbè ragazzi,
3: non ti tuffi in un piatto di pici?
0: Sì, hanno molto da dirvi questi due ragazzi, io vi mollo con loro. Ciao ragazzi!
3: Ciao!
4: Revolver Virgin Radio.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
8: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
3: L'hanno detto, vero, che arriviamo noi, vero? L'hanno detto?
2: Io già rido, figurati, perché ho paura di quello che succederà nelle prossime 2 ore.
3: Ma cosa potrà mai succedere? Questo bagno di folla, questo sole meraviglioso. Insomma, siamo a Firenze Rocks!
2: Evviva, dottor Feelgood, io sono Alteria. Dai, 2 ore insieme in compagnia.
3: Sì,
2: perché
3: ragazzi,
2: qual è la nostra missione, Feelgood? Per chi è qui effettivamente con noi, vivere la magia della radio, di Virgin Radio,
3: certo,
2: vicini vicini. Per chi non è a Firenze Rocks, cerchiamo di
3: portarli così, con lo spirito, con la mente, con il cuore, con
2: mazza,
3: con
2: quanto
3: cos'altro.
2: Sei poeta, esattamente.
3: Va bene.
2: Esattamente.
3: A proposito di poesia, finalmente mi sono liberato di Francesco Allegretti e ho fatto un salto di qualità. Qui al mio fianco Alteria,
2: sì,
3: in top. Ero tentato di mettermi anch'io il top per alzare l'audience, ma invece
2: neanche un pinocchietto mi hai messo,
3: niente,
2: tutto coperto.
3: Tra l'altro,
2: sì,
3: devo dire che il nudismo abbonda in questa distesa da qui al palco, è apprezzabile.
2: Vedo che hai l'occhio attento, senti un po', facciamo una cosa, lo sapete, lo ripetiamo, questa sera headliner del Firenze Rocks i The Cure. Vorrei lanciare le coordinate per qualsiasi comunicazione di servizio, se state arrivando, se state rosicando, se volete salutarci.
3: Sì, solo complimenti, mi raccomando.
2: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. E adesso andiamo ad ascoltare uno degli headliner di questo Firenze Rocks. Chi stiamo per ascoltare? Where Are We Running? La voce di Lenny Kravitz.

0: running, noi non li abbiamo visti correre dentro quando hanno aperto i cancelli alle 13. Che peccato, che peccato.
1: Ui ui. Sì, insieme all'unisono armonizzando 3, 2, 1. Ui ui. Bello.
0: Loro due. Sì, Lenny Kravitz, era Lenny Kravitz. Abbiamo aperto il nostro spazio con lui, che è passato già da queste parti.
1: Ebbene sì.
0: Ha fatto la sua parte, va bel figurone, ed è tornato a casa contento.
1: È stato un grande concerto, anche in questo caso noi siamo sul pezzo qui a Virgin Radio, quindi possibilità di vedere gallery foto, ma anche riprese video,
0: certo
1: di tutto e
0: sì.
1: di più sul nostro sito virginradio.it e sui nostri social. Lenny sempre in grande forma, ora sarà una banalità dirlo, ma questo uomo da tutti i punti di vista.
0: Smettiamola di osannare gli aspetti estetici di quest'uomo, ma quando hai a fianco a te un fotomodello,
1: vedi che non cogli quello che voglio dire. Vocalmente, musicalmente,
0: poi soprattutto per il bagaglio culturale, ecco. Sono queste le cose che lo contraddistinguono.
1: Sei potente, va bene. Arrivano i vostri saluti, grazie di cuore, tra poco vi buttiamo nell'etere.
0: Oh yes. Cure, Boys Don't Cry.

0: da Firenze Rocks quest'oggi. Fino alle ore 18 ci sono io, che sono Alteria, insieme al mitico, al grandioso, al leggendario, al mitologico,
1: ma no,
0: dottor Figot.
1: Sei terribile. Sai quanti messaggi di insulti e quanti messaggi che mi perculeranno?
0: Guarda,
1: 342 41 41 411.
0: Ma io vorrei subito sentire così a caldo qualche ascoltatore. Vai con i messaggi.
2: Ciao, siamo Lisa e
3: Stefano.
2: Stiamo arrivando da Lecco. Ci vediamo al track di Virgin. Non vediamo l'ora.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Natascia e Maurizio in viaggio verso Cure. Grazie a Virgin Radio che ci ha regalato i biglietti. A tra poco.
1: Ah, è andata bene. Sentito, Lisa ha detto siamo Lisa e ha fatto la domanda. Non sa come si chiamava l'altro. Quindi, cioè, col primo che passava ha deciso di venire fin qui.
0: Uno e godersi il concerto, che poi non so se sei d'accordo, spesso e volentieri
1: sì.
0: Andare a un concerto live da soli, avendo poi la possibilità di conoscere gente appassionata di musica, è un'esperienza molto molto
1: verissimo,
0: bella.
1: Verissimo, verissimo, verissimo. E infatti io, per esempio, Nick Cave andrò tutto solo. Questo lo dico alle migliaia di ragazze con capelli rossi, per le quali io ho un debole particolare, che mi aspetteranno lì.
0: Allora dovete sapere una cosa e poi ascoltiamo il prossimo pezzo,
1: sì,
0: però apro e chiudo una parentesi. Io e Feelgood, prima di arrivare qui in diretta a Firenze Rocks, siamo andati a berci del buon Chianti con dei picci toscani. Il risultato è che lui sta parlando.
1: Vero, vero. Persino più del mattino. Cosa abbiamo adesso? Yee-hoo! Yee-hoo!

0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Che lacuna quella di Dr. Feelgood, che non ha avuto mai il piacere di ascoltarli dal vivo. Che peccato, è una cosa che, a cui non potrò rimediare. È dal 2011 che si sono sciolti, è una storia lunga, durata 31 anni, molto più lunga quella dei Cure, perché loro si sono messi assieme nel lontano 1977, però va riconosciuta a questi signori un po' di pigrizia, perché sono 16 anni, ci ha messo 16 anni per fare l'ultimo disco,
1: Ma chi va piano 2000... va sì. sano e va lontano.
0: Vero, questo è vero. E a proposito di dischi datati, lui, Robert Smith, ha cantato alcune canzoni riprese dal passato remoto nelle prime tre date di questo tour, e chissà se stasera ci farà sentire qualcosa di quasi inedito o comunque di cose che non ascoltate da tanto tempo. Magari voi l'avete scoperto perché se andate a cercare la scaletta. Tu sei una di quelle che va a cercare la scaletta?
1: No, ma scusa, ma la bellezza dell'effetto sorpresa quando si va a un concerto e vai a leggerti la scaletta.
0: Effetto sorpresa.
1: Poi ci sono quelli che durante il live prendono lo smartphone, controllano quanti pezzi mancano per poter uscire con due pezzi prima, per non trovare culo al parcheggio. Diciamo le cose come stanno.
0: Sono gli stessi che riprendono per tre minuti il concerto, dando fastidio a quelli che stanno dietro.
1: Tre minuti? Solo tre minuti.
0: Magari fossero tre minuti.
1: Senti, Feelgood, abbiamo una bella sorpresa. Anticipiamo, non anticipiamo, possiamo dire che tra poco qui in diretta con noi ci sarà una delle band protagoniste di questo Firenze Rocks, The Twilight Said. Stanno per arrivare. Nel frattempo, sai che c'è, caro il mio Feelgood? Ci ascoltiamo Young Again, nuovo singolo dei Shinedown.

0: Noi facciamo della musica libera, dura, che picchia forte sull'anima in modo da aprirla.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: 1997, perché la cantiamo tutti insieme, Stand By Me, gli Oasis su Virgin Radio. Non muovetevi, perché dopo la pubblicità un colpo di scena
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti, tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma, Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
11: Virgin Classics 1985.

0: sono loro, i nostri Twilight Zed, che fra poco, pochissimo, 17:45 dicevamo, saliranno sul palco di Firenze Rocks. Will you play this one on stage?
1: Yes, okay. Actually, I was listening to it going, yep, yeah, okay, this is good, before I play I'll remember it. But yeah, no, we're playing that one tonight. Yeah.
0: Okay, suoneranno anche queste dal vivo. Bene.
2: Tell me, what kind of connection will you try to create with the crowd? Because you are super emotionally intense.
1: Yeah.
2: So.
1: Yeah, off stage I'm quite a easygoing person, but when up there it's quite intense. I'm singing songs about love and loss and grief and quite hard subject, mental health, things like that. So it's intense, but it's a lot of emotion, to be honest. You know, like, I like to think why I wrote the song, why, and convey that to the audience. So it's not happy music, but we want to connect on an emotional level, because everybody goes through the things that I'm singing about. It's not an individual thing just happening to me. I feel like I'm singing about things that everybody will go through at some point in their life.
2: That's the magic of music,
1: yeah,
2: right?
1: Yeah, totally.
2: Ho chiesto a James che tipo di connessione cercano di trovare con il pubblico,
0: cioè.
2: Anche perché, come lui ci racconta, alcune tematiche sono veramente importanti. Si parla di amore, di perdite, di salute mentale, quindi la volontà, dice lui, è quella proprio di riuscire a creare un'empatia, un'intimità anche con pubblici importanti per poter condividere. Questa è la magia della musica, assolutamente.
0: Beh, è un impegno, un proposito molto impegnativo, quindi dovrà concentrarsi bene. Siccome saliranno sul palco fra poco, mi sa che dobbiamo salutare.
2: See, James, thank you so much for your time.
1: Well, thank you.
2: And
1: thank
2: see you in a few time.
1: Yes,
2: on
1: yeah,
2: stage.
1: Grazie.
2: James.
0: Enjoy stage.
1: Thank you.
2: The Twilight Zed, adesso Culture Wars, Typical Ways.

0: E adesso dalla Visarno Arena, voi che state cercando di raggiungere la Visarno Arena di Firenze, magari qualche indicazione sul traffico vi fa comodo. Fra poco su Virgin Radio, Arctic Monkeys.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest, potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
7: It's 4:59 p.m.
2: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 code per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allaccio con la A1 in direzione di quest'ultimo. Per lavori 6 km di incolonnamenti sulla A4 tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino. Infine sulla statale 93 Appulo Lucana, traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Posta di Gaudiano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena, per Firenze Rocks.

0: Il suono degli Arctic Monkeys, sono le 17.02 minuti questa domenica 14 giugno, domenica speciale perché siamo in diretta da Firenze Rocks, Visarno Arena. Io sono Alteria, c'è Dr. Phil Goode
1: che vuole farti una domanda. Secondo te James Graham, che adesso sale sul palco, ci terrà la grande esperienza di aver condiviso con noi lo studio di Virgin Radio?
0: Sicuramente.
1: È vero?
0: Sì, sì, ci porterà proprio nel cuore durante il concerto dei The Twilight Sad.
1: Succede a tutti gli artisti con cui abbiamo a che fare.
0: Vi raccontiamo quello che accade davanti ai nostri occhi qui a Firenze. Per chi non è alla Visarno Arena, vedo tanti ascoltatori di Virgin Radio. Piovono magliette dall'alto del
1: track. Sì, guarda come si sbracciano, guarda.
0: Sì, suppongo ci sia Ringo che sta lanciando magliette, calze, cappellini di Virgin Radio, chiaramente.
1: Sì, sì. Anche l'intimo, ho visto un paio di mutande volare.
0: Va bene, io e Feel Good fino alle 18 vi teniamo compagnia. Dopo arriva Katy Pass con Giulia Salvi.
1: Vero.
0: E mano nella mano la diretta di questo Firenze Rocks.
1: Bene, andiamo avanti con gli Aerosmith.

0: quei loro, le Florence Road, pensa, Feel Good, queste giovani ragazze.
1: Carine, arrivano dall'Irlanda loro.
0: Sì, ma si sono conosciute tra i banchi di scuola,
1: sì,
0: ma dai,
1: bellissime.
0: Mettiamo su una band,
1: bellissime,
0: iniziamo a suonare, bellissime. Questo è il risultato.
1: Frequenti ancora qualche amico d'infanzia?
0: Pensavo ai banchi di scuola.
1: Dovremmo, in effetti.
0: Ma sai che effettivamente non ho tantissime amicizie che mi porto dietro dai banchi di scuola, sono amicizie più adulte in realtà.
1: Non capita a tanti, e se addirittura metti in piedi una band con amici,
0: che bellezza,
1: è bellissimo.
0: Ecco, per esempio,
1: bellissimo.
0: Prima abbiamo chiacchierato con James dei The Twilight Sad, loro due,
1: anche
0: James
1: loro,
0: ed Alex,
1: loro, sì.
0: Che è Andy, il chitarrista, si sono conosciuti proprio a scuola. Comunque, siamo a Firenze, Firenze Rocks e la Visarno Arena, succedono cose. Beh, intanto ricordiamo che alle 18.40 ci sarà anche il DJ set di Virgin Radio sul palco.
1: Sì, vedrete un Ringo correre da destra e sinistra,
0: dai,
1: sopra, sotto, cioè,
0: assolutamente.
1: Cioè, ha fatto stretching stamattina per essere pronto e dare il meglio di se stesso con tocchi in regia.
0: Poi arriveranno i Mogwai alle 19.15, alle 21.30 gli headliner di quest'oggi, i The Cure. Prima, Feel Good, hai spoilerato, mi hai raccontato che loro hanno fatto di sicuro di recente, forse anche stasera, cosa?
1: Alcune canzoni che hanno riesumato alcune canzoni che da una dozzina di anni non eseguono più dal vivo, e di materiale vecchio che amiamo ascoltare ce n'è tantissimo, ma ci sono anche tante cose nel cassetto che non vediamo l'ora di scoprire, perché pensate che l'ultimo album che ci hanno fatto attendere tantissimo per il nuovo album, le session di registrazione sono avvenute nel lontano 2019 e hanno registrato tante di quelle canzoni per poter pubblicare altri due album, quindi a breve ne uscirà un altro.
0: Vorrei la creatività di Robert Smith.
1: Davvero.
0: Adesso, a proposito di creatività, arriva Ziggy Stardust e lui è il maestro David Bowie.

0: Bowie, noi siamo in diretta dalla Visarno Arena Firenze Rocks e io sono Alteria. Feel Good l'ho perso, è andato in giro a fare foto con gli ascoltatori di Virgin Radio. Facciamo così, intanto veniteci a trovare al track di Virgin Radio se vi trovate al Firenze Rocks e noi restiamo insieme. Si torna anche con il suono dei Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sulle forchette!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza. 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Decathlon prima.
5: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: ragazzi, che musica, che pezzaccio. Getaway, i Pearl Jam su Virgin Radio. E devo scusarmi se l'ultimo intervento latitavo. Ero trattenuto fuori da un branco di donne che mi strappavano i vestiti in stile Elvis Presley.
1: Ti piacerebbe.
0: E quindi mi sono anche perso. Tutto lo seguo tutto.
1: Perché
0: David
1: Feel Good non è che è bravo in radio. Più che altro Feel Good è bello.
0: Sì, ma
1: è bello, è sexy e le donne non resistono.
0: Esatto, è per quello che faccio radio, perché sono bello.
1: Va bene, noi siamo in diretta a Firenze Rocks, io sono Alteria, c'è Feel Good,
0: yes.
1: Succedono cose sul palco. Che ore sono, Feel Good? Abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme ai nostri ascoltatori.
0: Vero. Allora, prima stavamo ascoltando David Bowie, è quello che mi sono perso perché dovevo dar retta alle fans, che era l'idolo del giovane Robert Smith, perché Robert Smith, grazie a suo fratello, è cresciuto con i Cream, con tutto il rock degli anni 70, Cream, Jimi Hendrix, poi ha scoperto David Bowie e ha visto la luce.
1: Ed è impazzito. Beh, sai, anche un certo modo di stare sul palco, di presentarsi sul palco, anche l'essere un po' androgino da qualche punto di vista.
0: Sì.
1: Guardi Bowie, guardi Robert Smith, effettivamente c'è una somiglianza, non nella tipologia di abbigliamento ed estetica, però di sicuro come concetto.
0: Come ricerca, se vogliamo, di qualcosa.
1: Grandissimi eroi della musica che noi amiamo, vero rock.
0: E noi li abbiamo qui stasera.
1: The Cure sul palco alle 21.30. Ricordiamo ancora il nostro DJ set Virgin Radio, DJ set alle 18.40, quindi non manca molto. Io rilancerei le coordinate se siete in arrivo qui a Firenze: 342 41 41 411. Potete un po' scrivere e mandare WhatsApp vocali come volete voi. Guarda che ci salutano invece tutti gli amici passati davanti al track di Virgin Radio. Belli, belli, belli come il sole.
0: Greta Van

0: 9:00 in diretta su Virgin Radio Firenze Rocks a Visarno Arena. C'è Feelgood, Dottor Feelgood alla voce insieme a me, che sono Alteria. Beh, questa coppia insolita oggi.
1: Coppia insolita. Come che va? Si compone una volta all'anno. Io non so, dovremmo raccogliere le firme perché questo succeda più spesso, no? Ti pare? Oh, vabbè, è un giorno speciale, il giorno dei Cure. Prima parlavamo, è vero, Alteria, che è vietato spoilerare se stessi e quindi andare a leggere le scalette. Questo non si può fare.
0: Guarda, chiediamolo a loro davanti. Voi di solito, quando andate ad un concerto,
1: sì,
0: controllate la scaletta dei concerti precedenti,
1: sì,
0: per sapere.
1: Non si fa, non si fa, deve essere una sorpresa. Allora, però posso dirvi questo: che nel loro tour, che è iniziato 4 date fa, sono arrivati a una 30 di canzoni.
0: Beh,
1: quindi secondo me un bel 2 ore abbondanti ce le godremo. E pensate, lui, Robert Smith e la sua band, non si risparmiano. Hanno addirittura, sono riusciti a superare Springsteen a Città del Messico, ma fatemi vedere dove, quando, il 21 aprile del 2013 eseguirono 50 canzoni, durata del concerto 4 ore e
0: ecco.
1: 16. Cioè,
0: però
1: gli hanno staccato la corrente.
0: Esatto, praticamente. Potremmo aprire una parentesi anche qui, una domanda che facciamo anche agli ascoltatori a casa: cioè, secondo voi il concerto ideale quanto dovrebbe durare? Perché c'è chi ama i concertoni lunghi da 3 ore, come fanno vedere loro con la manina, chi invece come me con 1 ora e 15, 1 ora e mezza.
1: Beh,
0: ti dirò, io so cosa stai dicendo, guarda lei, 1 ora e mezza, no, di più, ne
1: di
0: vogliamo
1: più.
0: Di
1: più. I tuoi quanto durano, i tuoi concerti?
0: E i tuoi?
1: I miei? Allora, se sto zitto e canto e basta, durano mezz'ora.
0: Senti,
1: se mi dilungo in chiacchierate possono durare 6 ore.
0: Avremo occasione di vedere dal vivo anche Lip molto presto in Italia. Questa è Was Never

0: I was never there. E noi siamo in diretta da Firenze, la Visarno Arena Firenze Rocks, e restiamo insieme per questa puntata molto speciale.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
0: Le auto elettriche sono il futuro, ma quanto costa ricaricarle? Da oggi pochissimo con l'app My Atlante. Scaricate l'app e attivate l'abbonamento Atlante Go a soli 9,99€. Per voi ricariche ultra fast a soli 49 centesimi e il 50% di chargeback in Green Gems. Vi spiego meglio: per ogni euro ricaricato, Atlante vi regala 50 centesimi sulla ricarica successiva sulla sua rete. Quindi scaricate l'app e scoprite tutte le stazioni di Atlante e dei partner, incluse quelle in autostrada. Info e durata promo su atlante.energy/it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
16: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
15: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
17: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
21: Virgin Radio. Virgin Classics.
1: 1980.

0: su Virgin Radio, Dr. Phil, Good Alteria, e questi che urlavano erano gli AC/DC.
1: Oh yeah!
0: Tranquilli, torneranno anche loro prima o poi. Prima arriveranno i Muse, qui spoilero perché il prossimo brano è dei Muse, che il 20 e il 21 di novembre saranno a Milano all'Unipol Dome, una location che ancora non ho avuto il piacere di visitare.
1: Andremo insieme. Io e te, però, mano nella mano.
0: Però un'altra cosa che devo rivelare al grande pubblico di Virgin Radio, sì, è che qualcuno qui si è presentato con una t-shirt con scritto "Sbere bene".
1: Ma queste sono soddisfazioni quando uno ha, insomma, degli ascoltatori, ognuno ha gli ascoltatori che si merita,
0: infatti,
1: e quindi "Sbere bene".
0: Ce ne fosse uno che ha fatto la maglietta con scritto "Let's go",
1: che è la tua.
0: Ma il mio urlo di battaglia alle sei e mezza del mattino, ci si alza presto, si raccolgono le forze, si urla e neanche ti ringraziano con una t-shirt.
1: Vedrai che Firenze Rocks del 2027 arriverà la tua magliettina. Molto bene. Allora, stiamo per abbandonare la diretta noi tra poco e arriverà Giulia Salvi con "Che ti passa", anche loro vi accompagneranno in questo lungo cammino. Oggi Firenze Rocks, lo diciamo ancora una volta, 21:30 e Cure headliner di questa giornata. Ma adesso l'hai spoilerato, chi stiamo per ascoltare?
0: I Muse.

0: Nightshare Superstar, il ritorno dei Muse. E adesso, caro il mio dottor Feelgood, non mi stare così vicino. Arriva la voce di Paola Mogeri con il suo appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Cure, che nel marzo 1992 diventano una delle band più importanti del rock britannico, con una canzone di soli 3 minuti e 30 secondi.

nuovo album Wish, una riflessione di Robert Smith che arriva al primo posto nella classifica Modern Rock in America, al numero 8 in Inghilterra e anche al numero 5 in Italia. Una volta Robert Smith ha fatto una dichiarazione fantastica parlando con il suo stile ironico di se stesso, infatti ha detto: "Tutti si chiedono come sono nella vita di tutti i giorni e io rispondo esattamente come vi aspettate che io sia. I miei capelli sono sempre così e mi vesto sempre di nero, non vado in giro per casa con un kimono rosa di seta. Ascolto molta musica e suono, questa è la mia vita." È il mondo dei Cure dove tutto è sospeso e niente sembra reale, eppure viene percepito come profondamente personale e vero. Nessuno sa spiegare perché le canzoni dei Cure colpiscano, ma tutti si emozionano ascoltandole. Durante le sessions di Wish, Robert Smith costruisce un suono immediato ma pieno di intuizioni geniali, come quella di scordare leggermente tutte le chitarre. "Volevo creare un suono pulsante e avvolgente", ha spiegato lui stesso, "in cui nessuno, né noi né il pubblico, riesce a sentire altro." Wish esce 3 anni dopo il capolavoro Disintegration. Robert Smith immagina il futuro della band dopo l'addio del tastierista Roger O'Donnell e capovolge letteralmente il suono dei Cure. Niente più immersioni di tastiere, ma di chitarre che vanno verso l'alto tra distorsioni e feedback. E poi ci sono i testi, in cui parla del suo percorso involontario da outsider introverso a rockstar adorato dal pubblico e dei desideri che diventano frustrazione quando si realizzano, come canta nell'ultimo brano dell'album The End. "Smettete di amarmi perché non sono quello in cui credete", e del mistero indefinibile dei Cure che lui ha descritto così: "Ci piace stare nell'ombra e la cosa ironica è che lì c'è un pubblico per noi". Tutto questo in una canzone di 3 minuti e 30 secondi. High.

0: E non potevano mancare quest'oggi. Chiura, ringraziamo Paola Mogeri per Long Playing Stories. Guarda qui che bella
1: guarda, gente.
2: Eccoci. Buongiorno, sgamati, eh.
1: Andiamo. In questo momento, ve lo devo dire, sono in paradiso.
0: Guarda,
1: che ti passa, Giulia Salvi e Alteria? Se non fosse che c'è la presenza anche di Rudy e di Mattia, sarei davvero in paradiso.
0: Avete rovinato burlone, tutto. Questo simpatico burlone di dottor Feelgood. Allora, noi vi abbiamo accompagnato e fino adesso, fino alle 18. Feelgood, com'è andata?
1: Ma io mi sono divertiti. Trovato bene, quindi domattina alle 6:30. No,
2: meno male, ragazzi.
1: Torna Francesco Allegretti con me.
0: C'è Francesco Allegretti,
1: sì,
0: Mauri. Io torno alle 9 con calma, ma direi, ragazze, che è il vostro momento.
2: Ci
0: quindi
2: siamo,
0: vi abbandoniamo.
2: Alteriona, ci siamo.
1: Enjoy.
0: Alteriona.
2: Dopo Stefi.
0: Sì, esatto, ma chiamatemi un po' come vi pare. L'importante è restare su Virgin Radio.
1: Oh, buona continuazione.
3: Virgin Radio Rockin' Weekend.
4: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026. Con The Cure. Domenica 14 giugno, ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 18.
9: It's 6 p.m.
8: TGCOM 24. Breaking News.
10: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu risposta ad attacchi su territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato, il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda di un chilometro per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso sulla A1 tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano. Code a tratti per 3 km sulla A5 tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
3: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
0: Ed è tutto vero, amici miei, siamo alla Visarno Arena, incredibile, mancavamo soltanto noi, ce l'abbiamo fatta, è ci bellissimo siamo. Essere qui davanti al pubblico dei Cure. Io sono Giulia Salvi, non sono da sola su Virgin Radio, un'altra bella occasione da passare insieme alla mia amica, la splendida Katy Pass.
12: Ciao Giulia, è la prima volta che facciamo conduzione insieme.
0: Come
12: questa?
0: La prima volta?
12: Ma sai che mi sa di sì.
0: Ma non è possibile.
12: Ma facciamo che ce la godiamo come se fosse la prima.
0: Certo, tre ore vi portiamo fino all'inizio del live dei Cure, chiaramente. Qua siete in tanti, ma vogliamo far vivere questa emozione e questa atmosfera anche a chi magari ci sta ascoltando in coda, in mezzo al traffico, da casa, tanti stanno lavorando. E allora 342-4141-411, questo è il nostro solito numero di messaggistica.
12: E poi c'è il nostro albero maestro, che è il nostro sito virginradio.it, sul quale vi stiamo aggiornando in tempo reale. Tutto Firenze Rocks ovviamente ha avuto un sacco di cose bellissime proprio da vedere, quindi anzitutto le foto, i video, qualunque cosa caricata che ci riguarda e che ci fa assaporare anche attraverso le immagini quello che sta succedendo. Ma non è finita, Giulia, eh?
0: Non è finita,
12: no.
0: Ora sul palco ci sono i Twilight Sad e poi si va avanti alle 21, quando noi finiremo saliranno sul palco Robert Smith e Soci.
12: Esatto, e poi prima ci sarà il DJ set di Virgin Radio, immancabile sempre su quel palco con Ringaccio, che insomma vi farà divertire, si divertirà di sicuro. Andiamo avanti con la nostra bella musica, vero?
0: Partiamo con i Green Day, American Idiot.

0: E allora ritorniamo al Firenze Rocks, amiche ed amici in diretta qui su Virgin Radio, perché poi noi ovviamente salutiamo le persone qui davanti al nostro track. Siete bellissimi, bellissimi da vedere, ci stiamo divertendo con voi da un po', perché chiaramente siamo qua da un po' di ore. Io che sono Katie Passa e poi Giulia Salvi. E pensavo, Giulia, di Green Day.
1: Sì.
0: È uno di quei nomi che ci suonano tantissimo, perché l'abbiamo visti un po' ovunque in Italia, no?
1: Li abbiamo visti un po' ovunque, se non sbaglio l'ultimo anno è stato 2 anni fa da iDays.
0: È stato iDays e poi mi sa che sono venuti anche a Firenze Rocks.
1: Però qualche anno fa, può
0: qualche
1: essere...
0: anno fa.
1: Franz, illuminaci.
0: L'anno scorso. Ma vedi, noi volevamo vedere se il Bonzo, che chiaramente è omnipresente, fosse pronto, ed è prontissimo, è tutto vero, l'anno scorso, va bene. L'abbiamo ascoltato con American Idiot, che però hanno portato qui, agli iDays per il ventennale, quindi hanno festeggiato in Italia questo bellissimo album.
1: Presto al cinema, tra l'altro, con, esatto, Nimrods, con questa storia di questi tre ragazzi che vanno poi a ripercorrere le loro stesse origini, loro interpretano se stessi. Il film esce a metà agosto in America, secondo me prima o poi lo metteranno sicuramente perlomeno in streaming anche nel nostro paese. Ma parlando di concerti, ce n'è uno che ci sta tanto a cuore, che si avvicina inesorabilmente. Parlo dei Foo Fighters, prima di loro anche i bravissimi Idols, Ippodromo Snaila Maura, 5 di luglio, Foo Fighters Day per noi di Virgin Radio.
0: Eh sì ragazzi, quello è un giorno veramente già indimenticabile, sarà bello viverlo insieme a voi. Quante persone presenti saranno lì? Alzino la mano. Dai.
1: Sono in tanti, sono storditi dal sole, perché per un live dei Cure c'è ancora troppa luce, secondo me.
0: Sì,
1: ce li
0: sì.
1: Ascoltiamo, il nuovo singolo dei Foo Fighters, Vai. È Window.

0: Vegas. E a noi piace tantissimo il nostro boss, che ci regala sempre un sacco di energia meravigliosa e tante tante cose che riguardano il presente, cara Giulia Salvi.
1: Ma il boss non sta mai fermo.
0: No.
1: È ancora in tour con il suo Land of Hopes and Dreams Tour, con la sua E Street Band. Eppure lo scorso 13 di giugno, quindi ieri esattamente, ha inaugurato il Center for American Music di Bruce Springsteen. È tornato a casa e ha aperto questo suo museo della musica, dedicato soprattutto alla sua regione, il New Jersey, ma in generale alla musica americana. Il Bruce Springsteen Center for American Music ha aperto sul campo della Monmouth University a Long Branch, una data non a caso, perché in questi giorni negli States sono scattate le celebrazioni ufficiali per i 250 anni dell'indipendenza del paese dalla Gran Bretagna.
0: Io
1: la butto lì, amici miei, se c'è un uomo al mondo che sarebbe un perfetto presidente degli Stati Uniti,
0: tutta la vita,
1: è Bruce Springsteen.
0: Lui, ragazzi, cioè veramente a cuore, anima e coraggio.
1: Coraggio
0: per parlare con le persone, tra le altre cose anche molta umiltà, perché dice appunto, inerente a questo: mi considero un piccolo anello di una lunga catena. E dice: raccogli la bandiera e la porti avanti per un tratto di strada, poi la consegni alla generazione successiva. Il centro racconta questo passaggio di testimone, allora ce lo godiamo tutto.
1: Assolutamente sì, adesso cambiamo atmosfere. Black Moods, Time Bomb.

0: Inarrestabili gli Skunk Nancy con Week, pronti a tornare in Italia per non una ma ben sei date, ovviamente tutte marcate Virgin Radio. Giulia Salvi è che ti passa insieme a voi Rockin' Weekend, speciale Firenze Rocks, state con noi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare navi

0: Tre Ghetti Lines. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina Deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dalla Bisarno Arena per Firenze Rocks.

0: Have a nice day, bon jovi, amiche e amici, siamo in diretta dalla Visarno Arena di Firenze, è tutto vero, sono iniziati questi giorni incredibili di festival estivi che riguardano la nostra grande radio e ci piace sempre dirlo, cara Giulia Salvi, che loro che vediamo davanti a noi e loro che ci ascoltano sono la grande famiglia del rock e dirlo guardandovi negli occhi è qualcosa di estremamente commovente, ragazzi, vi vogliamo molto molto bene, grazie per essere qui con noi, continuiamo con la nostra grande musica perché comunque ci accompagna anche in diretta aspettando chiaramente i grandi Cure.
1: Stiamo per ascoltarci Sir Paul McCartney e c'è un aneddoto che lo lega proprio alla carriera dei Cure, il tributo di Robert Smith e soci in The Art of McCartney, tant'è che i Cure hanno registrato una cover di Hello Goodbye dei Beatles nel 2014, traccia poi pubblicata all'interno dell'album tributo The Art of McCartney, uno dei grandissimi dischi dove si va a rendere omaggio alle star della musica con dei cast supersonici interstellari sì, che appunto reinterpretano i classici della carriera dell'altro.
0: Esatto, sì, vabbè, c'è grande stima tra di loro, lo sappiamo, insomma, i grandi nomi si supportano a vicenda, ma lo fanno sempre ed è un insegnamento per tutti noi, perché insomma, riconoscere la bravura e la bellezza di quello che creeranno gli altri è il primo insegnamento per essere dei grandi. E allora, a proposito di grandi, mi sa che è il caso di parlarvi di un duo che è tornato e che abbiamo in qualche modo visitato attraverso Alteria, che è stata a Londra. C'è
1: wow.
0: Tutto sul nostro sito virgilradio.it. Andate ad ascoltare Sir Paul McCartney.
1: Papa Paul con zio Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: in diretta su Virgin Radio e qui eravamo al 1999, grandissimo disco, amici. So che sono sicura che siate d'accordo con noi. Californication ovviamente è stato un disco che ha consacrato questa band veramente in tutto il mondo. Poi c'è chi ama i primi Red Hot, chi ama quelli dopo. Questo vale un po' in generale, Giulia, per tutte le band, no? I periodi, tutto quello che è un po' il percorso artistico crea anche delle divisioni interne. C'è chi ama gli inizi, c'è chi ama il durante, c'è chi ama tutto. Io per esempio amo la crescita e l'avanzare di quello che è l'arte delle band. E a proposito, i Cure sono ritornati poi nel 2024 e tu ne sai qualcosa da vicino, mi sa.
1: Allora, io ne so qualcosa perché è uno di quei casi in cui quando un gruppo si ferma per 16 anni ci sono delle aspettative talmente alte che dentro di te dici: sono sicura che il disco non sarà un granché. E invece no, perché abbiamo a che fare con Robert Smith e soci, e quando si ha a che fare con un'entità soprannaturale come Bob Smith, anche dopo 16 anni il disco è un capolavoro. Ci ha fatto esaurire, ci ha tirati pazzi proprio, perché ce lo ha promesso per 8 anni. Ogni mese diceva: il disco arriva, non arriva. Io lo sentii con un giorno d'anticipo rispetto all'uscita.
0: Che
1: poi
0: bello.
1: Quindi il 31 di ottobre del 2024, in un concerto dove fu suonato per intero, e poi il gruppo andò avanti con gli altri successi, 3 ore e 40 di concerto.
0: Io mi ricordo che ci avevi raccontato tutto in diretta, perché anche in quell'occasione ce li siamo appunto goduti. Allora a questo punto li ascoltiamo.
1: All I Ever Am, loro sono i Cure.

0: All I Ever Had di Cure. E questa era Songs of the Lost of a Lost World. In questo momento mi sto un po' impappinando, perché semplicemente perché vi voglio ricordare che siamo alla Firenze Pisarno Arena, che siete in tantissimi, che c'è un sacco di musica da ascoltare. Che ti passa Giulia Salvi, a tra poco su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria,
10: la più buona perché è mia.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
13: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Rocking Weekend. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: It's only rock and roll, balalaiche, i Rolling Stones ce lo dicono dal 1974 e questo è quel momento che a noi su Virgin Radio piace nominare Virgin Classics. A proposito di classici, c'è sempre quel momento in cui noi qua davanti a voi, perché adesso aspetta, diciamo dove siamo, alla Firenze Bisarno Arena, per chi per caso si fosse appena connesso o sintonizzato con Virgin Radio, siamo qui, io che ti passa, c'è Giulia Salvi, sono rientrata perché spesso ci piace venire fuori a salutarvi e dicevo a Giulia questa cosa, che quelle tre facce che abbiamo di fronte a noi si sono dichiarati medici, l'avete detto voi, cioè io non è che vi creda tantissimo guardandovi in faccia, ve lo dico, però si sono definiti chirurghi e mi hanno detto, Giulia, una cosa molto bella, molto romantica, che quando stanno operando e partono, ditemi, fatemi un pollice alto, o i Cure o gli Smiths, giusto? Se per caso qualcosa stava prendendo una piega sbagliata, con quelle due band va tutto alla grande. Questo è un racconto che ha fatto venire la pelle d'oca al nostro fonico.
1: Ma a me queste tre facce qua davanti non me la raccontano. Saranno simpaticissimi, ma dopo poi, vabbè, ne parliamo più tardi. Parliamo di musica e di un nuovo singolo, di una collaborazione allucinante. Tom Morello, grandissimo chitarrista dei Rage Against the Machine, unisce le forze con un suo vecchio amico, Serge Tankian dei System of a Down, e col figlio 15enne, un ragazzino prodigio della chitarra, Roman Morello. Quello che stiamo per ascoltarci è il primo singolo del nuovo album solista di Tom Morello, un album fortemente politico che lui definisce un grido di battaglia a favore della giustizia in tempi ingiusti.
0: Loro lo fanno sempre, l'hanno fatto con i Rage Against the Machine, Tom Morello, i System of a Down torneranno e ancora ci parleranno in quella dimensione lì, sempre attraverso quello che sono le questioni politico-sociali, però questo featuring ci appassiona. Poi c'è questo Roman Morello, di cui Tom Morello è fiero perché dice che è un fenomeno, cioè dirlo del proprio figlio non è così scontato.
1: Non è così scontato, anzi di solito si cerca di ostacolare la carriera dei figli che ti vogliono imitare. Il singolo si chiama A Journey to

0: featuring Serge Tankian and Roman Morello su Virgin Radio, speciale Rockin' Weekend direttamente dal Firenze Rocks. Termina la nostra prima ora insieme, arriva TGCOM 24 e Viabilità.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite. Bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo. Giovedì alle 21. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco israeliano a Beirut. Trump non avrebbe dovuto verificarsi. Furia di Teheran. L'America è incapace di rispettare gli accordi. Inutile proseguire nei negoziati. Ma il presidente americano spera ancora di firmare l'intesa oggi. Nel giorno del suo 80° compleanno, Trump riceve le telefonate di auguri di Zelensky e Putin. Il leader ucraino, soddisfatto, emerse alcune buone idee da approfondire al G7. Con il capo russo, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che presto i suoi inviati per la pace torneranno a Mosca. Una bambina di 7 anni muore durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello di Licata nell'Agrigentino. Ha avuto un malore mentre era al mare con la famiglia. Non è chiaro se fosse in acqua o sulla spiaggia. All'arrivo dei soccorritori la situazione appariva già critica. Due alpinisti morti dopo essere precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime in montagna. Formula 1 a Barcellona, sogno Hamilton, primo trionfo dell'inglese in Ferrari. Tutte le vittorie sono speciali, questa è unica e non è finita qui, ha detto a fine gara. Delusione per Kimi Antonelli, ritiratosi a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Fuori anche Leclerc. Mondiali di calcio al via in questi minuti l'incontro tra la Germania e il miracolo Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola e tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Per lavori sulla A7, 1 chilometro di incolonnamenti tra Vignole Borbera e Busalla verso Genova. Prestare attenzione per visibilità ridotta per fumo in carreggiata sulla A14 tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 434 tra Transpolesana, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Zevio viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Rockin' Weekend. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: weekend in diretta dalla Visarno Arena. Giulia Salvi e Katy Passa con voi, aspettiamo il live dei Cure e ci state scrivendo in tantissimi al 342 41 41 41. C'è anche chi manda dei vocali.
1: Ciao raga, sono Roberto, siamo ormai vicini anche noi alla Visarno Arena per vedere i nostri mitici The Cure, ma noi l'altra sera, venerdì sera, eravamo al Nova Rock e ce li siamo gustati, una goduria.
2: Wow. Ciao ragazzi, stiamo arrivando!
3: Yeah!
2: Siamo carichi!
4: Filippo e Serena!
0: Grande. Oh, che carini, che sì, entusiasmo. No, ma il clima è bello. Poi io lo dico sempre che il Firenze Rocks è un po' il festival che abbiamo in Italia che più mi ricorda il clima di quelli europei, dove tutti Vero. Sono molto rilassati, non c'è ansia, la gente è serena e felice ed è qui soltanto per stare insieme e godere della buona musica. E stanno per salire sul palco i Mogwai, che insieme ai Twilight Sad sono della cricca dei Cure. I Cure non sono una band qualsiasi, quindi non è che accettino un opener qualunque, come
5: esatto.
0: è giusto che sia,
5: cioè.
0: Quindi è molto facile vederli sempre in compagnia delle stesse band in apertura, perché proprio la loro policy aziendale, ecco,
5: chiamiamola
0: certo, così.
5: Sono degli abitué in un certo senso, perché comunque avranno visto che funziona, e quindi squadra che funziona non si cambia. Questo è assolutamente il crisma naturale per cui le cose funzionino. Amici, amiche, noi a proposito di cose che funzionano abbiamo un nome che passiamo spesso qui sulla nostra radio del cuore, su Virgin Radio, che è quello degli YouTube, che sono ritornati quest'anno nel 2026. Lo hanno fatto in più modi e hanno aperto questo ritorno con un EP che veramente vuole raccontare l'esigenza proprio di dirci le cose come stanno secondo il punto di vista di una band che comunque non si ferma mai. E allora ascoltiamo quest'ultimo singolo appunto degli U2, che è Song of the Future.

Eccomi Ale, dimmi. Beautiful Girl, loro sono gli INXS qui su Virgin Radio, speciale Firenze Rocks, Rockin' Weekend in diretta dalla Visarno Arena. 342-41-41-411, siete in tanti, ogni tanto ci si distrae perché c'è tanta gente qua davanti, c'è tanta gente che ci ascolta, è in giro per il mondo, qualunque cosa voi stiate facendo. È arrivato anche il mio Riccardo Buccero, l'autore di Personal Giulia, un terzo di Personal Giulia, insieme al nostro Darren Bassi che se n'è ben guardato dal raggiungerci qui a Firenze. Lo salutiamo, il nostro Darren, chissà se ci sta ascoltando. E quindi ogni tanto uno si lascia prendere proprio dal clima del festival e vorrei uscire in mezzo alla folla e scappare. No, sto scherzando. Restiamo in diretta fino alle 21 rigorosamente per farvi respirare l'atmosfera di questo super festival, tutto marcato Virgin Radio. Ho cominciato venerdì scorso con una performance strepitosa di Mr. Lenny Kravitz. Tutto il meglio di quel concerto, ve lo ricordo, lo trovate anche sul nostro sito virginradio.it. Da poco è uscito il loro nuovo album, si chiama Sanctuary. Loro sono gli Evanescence, Who Will You Follow?

0: Voice dei Blur, ed era il 1994. Vi ricordiamo che ci saranno due date dei Gorillaz: la prima è stata al Lido di Camaiore il 27 di giugno, e invece il 25 di luglio saranno a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Noi siamo a Firenze Rocks, io sono Katy Passa, c'è con me Giulia Salvi, e tra pochissimo torniamo anche con gli Nailer.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida.

0: Fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: In aria i calzini!
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Rockin' Weekend, in diretta dalla Viserno Arena per Firenze Rocks.

0: Love Get You There, loro sono gli Inhaler su Virgin Radio, Rockin' Weekend speciale dal Firenze Rocks. Giulia Salvia che ti passa in diretta, e poco fa parlavamo dei papà che supportano o non supportano i propri figli,
1: sì,
0: che cercano di emulare la loro carriera, quindi papà rockstar. Abbiamo detto che Tom Morello supporta tantissimo suo figlio, tanto da volerlo nel featuring per il nuovo singolo,
1: sì,
0: mentre...
1: Sì.
0: Papà U2, Bono Vox, non ha mai supportato il figlio Ellie Houston,
1: sì,
0: che ha sempre fatto molta fatica, appunto, innanzitutto a staccarsi dalla macchia del papà, no? Dall'aura del papà.
1: Sì, e che papà, voglio dire.
0: E che papà, non proprio un Mario Rossi qualsiasi, con tutto esatto, rispetto per i Mario Rossi.
2: Per qualunque Mario Rossi
0: che ci stanno
2: qui
0: ascoltando, che esatto, sono chiaramente migliaia, perché è il nome,
1: sì,
0: più comune d'Italia. No, Bono Vox ha sempre cercato di fare di tutto per ostacolare il proprio Ellie, finché Ellie non ce l'ha fatta e anche Bono Vox si è arreso.
1: Eh beh, ma ha fatto bene, poi, perché gli Inhaler sono un progetto che comunque cammina sulle proprie gambe, si vede, questa indipendenza assolutamente si vede. Comunque, a proposito di cose che riguardano sindromi, quella del padre per esempio che supporta o non supporta il figlio, ci sono band come i Kasabian che parlano della sindrome dell'impostore attraverso le canzoni, perché si fa spesso, le questioni psicosociali vengono affrontate anche nei brani. Io sono molto curiosa di vederli dal vivo, Giulia, ed è molto bello sapere che il 24 luglio di quest'anno ci sarà un'altra data firmata Virgin Radio, dove al Noisy Naples Fest, un festival bellissimo in una città altrettanto bella che è Napoli. Non vediamo l'ora di vederli.
0: Salutiamo gli amici napoletani che ci ascoltano, Great Pretender, loro sono i Kasabian.

0: Disarm degli Smashing Pumpkins, ritorniamo così in diretta su Virgin Radio con questo pezzone, diciamolo, del 1993, che a proposito di disarmo, collegandomi letteralmente con tutti voi qui presenti alla Firenze Visarno Arena, con tutte le persone connesse e sintonizzate su Virgin Radio, chi c'era al live degli Smashing Pumpkins dello scorso anno in Italia si ricorderà che a un certo punto Billy Corgan ha preso e si è messo a cantare quella che tutti conosciamo come la colonna sonora di Top Gun, così, ma proprio fresco, è freschissimo, c'è arrivato super grunge, Giulia, a un certo punto mega pop ha iniziato a guardarci tutti dritti negli occhi e a fare il Latin Lover, fantastico. Billy Corgan ne ha sempre una in più,
1: è tutto matto.
0: Tutto fuori.
1: Ti è piaciuta la mia imitazione di Billy?
0: Fantastico. In fuori onda, ragazzi, stiamo veramente dando il meglio di noi anche qui, però in fuori onda è Giulia, la vuoi rifare in diretta? No.
1: Adesso no.
0: Vuoi raccontarmi qualcos'altro?
1: Prima o poi giuro che lo faccio, ma adesso vi parlo del primo e dell'ultimo live dei Cure in Italia, perché sono i Cure che stiamo aspettando qui al Firenze Rocks. Allora, il primo concerto in assoluto dei Cure nel nostro paese è stato il 21 maggio dell'84 al Teatro Tenda di Lampugnano, quartiere di Milano, per chi non lo sapesse. La data era parte del tour mondiale del quinto album, The Top, e ha segnato l'inizio di una lunga love story con il nostro paese. L'ultimo concerto della band, invece, è quello del 4 novembre 22 al Mediolanum Forum di Assago, appunto, sempre alle porte di Milano, durante il Lost World Tour.
0: Wow, ma che link, Giulia, perché al Forum di Assago, che oggi è Unipol Forum di Milano, adesso, tra pochissimo, il 6 di novembre, arriveranno anche i Placebo, proprio qua in Italia, per una data firmata Virgin Radio.
1: 6 novembre Milano, Placebo, questa è The Never Ending Why.

0: dei Placebo, brano del 2009. Noi vi ricordiamo che siamo a Firenze Rocks, Visarno Arena, proprio qui nel cuore di Firenze. Tra pochissimo ci saranno sul palco anche i grandi Cure, quindi restate con noi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
10: Su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
11: Virgin Classics 1969.

0: Heartbreaker dei Led Zeppelin, e noi ritorniamo in questo momento in diretta, ma queste sono dirette speciali. Allora, è Rocking Weekend perché chiaramente è domenica 14 giugno, siamo alla Firenze Visarno Arena, davanti a un sacco di gente bellissima che è la nostra famiglia del rock. Io sono Ketty Passa, con me c'è Giulia Salvi, davanti a noi c'è un palco meraviglioso, dicevo, dove dalle 21 e pochi minuti dopo si esibiranno i grandi Cure, e siamo qua così, proprio con le mani che shakerano, non vediamo più l'ora, basta.
1: Abbiamo ascoltato tanti figli di in questa puntata di Rockin' Weekend, perché ci sono anche i figli di bravi, però abbiamo parlato dei papà che ti ostacolano oppure che ti supportano. Ecco, io se fossi la figlia di Dave Grohl dei Foo Fighters,
0: cosa
1: forse
0: faresti, Giulia? Cioè, tu faresti la cantante?
1: Io credo che aprirei un negozio di fiori. Sì, o forse una concessionaria d'auto, che è un altro dei miei grandi sogni nella vita. Ecco. Prima di voler fare la radio io volevo vendere macchine, poi le cose sono andate diversamente.
0: Meno male,
1: però
0: dai.
1: Penso che se avessi un papà o una mamma tanto tanto famosi, cercherei di starmene ben lontana, appunto, dal rischio di vivere nella frustrazione, eccetera. C'è invece chi galleggia su quest'onda allegramente, ma perché c'è il talento. Il talento,
0: certo,
1: è anche DNA. E se parliamo di Violet Grohl, il talento c'è, come 20 anni, anche guardandola, ascoltandola, lei sembra molto più grande. L'esperienza del papà,
0: mamma mia,
1: sicuramente
0: vero,
1: ha avuto dei benefici sulla sua persona, sulla sua anima, sul suo essere artista. E il singolo che ci stiamo per ascoltare fa da apripista al suo tour mondiale.
0: Eh sì, questo è veramente uno di quei momenti in cui effettivamente vediamo una piccola donna che sa tanto di donna, per tutte le cose che hai detto tu, perché sicuramente l'esperienza familiare, il cognome, i vissuti personali legati a questa cosa, è la scelta veramente difficile, perché per me, per te lo è, anche io mi associo a quest'idea di diventare cantante, ha reso però Violet Grohl quello che è. Questa è
1: Bug in the Cake.

0: Bug and Cake è il singolo di Violet Grohl che chiude anche la nostra seconda ora insieme, speciale Rockin' Weekend, in diretta su Virgin Radio dal Firenze Rocks.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! E se non caricano streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Rock Live, speciale The Cure. La band inglese torna in Italia per un'unica imperdibile data al Firenze Rocks. Domenica 14 giugno, Visarno Arena. In un appuntamento straordinario con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale The Cure, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
2: E se non carica i video dei gattini?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rock.

0: Stones, tratto dal prossimo album Foreign Tongues che esce il prossimo 10 di luglio, un album prodotto da Andrew Watt, grandissimo producer, classe 1992, che ha prodotto anche l'ultimo album di Paul McCartney, che è uno dei grandi ospiti degli Stones in questo nuovo lavoro di studio, insieme al nuovo prezzemolino del rock, il nostro Robert Smith dei Cure, un altro degli ospiti appunto all'interno del disco degli Stones. Altra particolarità sui Cure, perché è questo che stiamo facendo al Firenze Rocks, stiamo aspettando il concerto di Robert Smith, è che i Cure non hanno mai registrato in studio alcuni pezzi che eseguono soltanto dal vivo, un'altra di quelle cose che loro fanno al contrario rispetto agli altri. La canzone più famosa è nota col titolo di Forever, non ha un testo fisso, cambia data dopo data, Robert se lo inventa direttamente sul palco e non fa parte appunto di nessun album.
1: Sì, tra l'altro Giulia, c'è da dire che questa è una nota che non ci stupisce di Robert Smith, perché come dici tu giustamente è un personaggio eclettico e quindi si inventa delle cose a modo suo, uniche, proprio come lui. Però la cosa che mi fa sorridere è il fatto che spesso il dubbio sia sorto anche davanti all'ipotesi che queste canzoni cambino, perché spesso cambiano anche le canzoni che conosciamo tutti dal vivo, perché lui magari non ha memoria o perché non si ricorda i testi, quindi rende un po' tutto suo. Cioè, diciamolo che è uno spettacolo immersivo a tutti gli effetti quello dei Cure, eh?
0: Cioè lui dice: io piuttosto che avere il gobbo sul palco esatto, invento testi nuovi ogni sera
1: al momento, così. Vabbè, questo è un classicone dei Cure, amici. Friday I'm in Love su Virgin Radio.

0: There's smoke, there's fire. Questi sono i Black Keys con un'ultima uscita. E devo dire, Giulia, che mi piacciono moltissimo i Black Keys del 2026, perché proprio per loro stessa ammissione questo nuovo lavoro uscito il 1° maggio di quest'anno, che è Peaches, arriva con un nuovo modo di consapevolezza di stare in studio. Cioè un cotto e magnato, come dicono a Roma. Entro in studio, suono e quello che esce diventa il pezzo del disco. Devo dire che questa essenzialità all'interno di questo disco la colgo tutta anche attraverso singoli tipo questo.
1: Eh sì, perché parlando con Dan Auerbach qualche mese fa mi ha chiesto: ma tu come fai quando vai ai festival, alle dirette? Io gli ho detto: guarda Dan, io e la mia amica Katy Passa siamo d'accordo che quello che esce esce, vedrai che va bene la prima, fallo anche tu e vedrai che andrà bene così.
0: Mi sembrava, quindi ha colto il tuo consiglio e ha fatto benone, perché infatti oggi noi stiamo una meraviglia, amici. Giulia Salvi e Katy Passa in diretta dalla Firenze Bisarno Arena. E noi abbiamo un sacco di cose belle qui su Virgin Radio, vero, che ci aspettano?
1: Eh sì, perché chiuso questo capitolo, tutto il carrozzone e la squadra di Virgin Radio si sposta venerdì alla prima estate. Parco Bussola domani, Lido di Camaiore. Venerdì 19 giugno ci saranno gli Hives, seguiti poi dall'headliner Jack White. Non so se sai che è stato mio marito, Jack White.
0: E poi Il 21
1: alla prima estate festival, tutti inglesi, Wombats, i Libertines, headliner Richard Ashcroft, uno dei miei amanti.
0: Credevo fosse tuo cugino, scusa, avevo capito male, ok?
1: Attenzione, 26 di giugno, quindi tra due weekend, al venerdì ci saranno Nick Cave and the Bad Seeds, una data che aspettiamo davvero tantissimi. Sabato 27 invece sarà la volta dei Wolf Alice e dei Gorillaz. Si chiude il 28 appunto, la prima estate festival, l'ultima giornata vede protagonisti i Wet Leg e si chiude coi 21 Pilots, completamente sold out.
0: Ma ragazzi, c'è più di così, cosa volete? Vi dico solo un'altra cosa: virginradio.it, se vi foste persi qualche dettaglio è tutto lì. Adesso questa posso dedicartela, questa te la dedico. Personal Jesus dei Depeche Mode. Reach out.

Naive, loro sono i Cooks, un pezzo del 2006, la voce inconfondibile di Mr. Luke Pritchard, che era poco più di un bambino quando i Cooks arrivarono al successo. Ora a poco 2006, la voce inconfondibile di Mr. Luke Pritchard, che era poco più di un bambino quando i Cooks arrivarono al successo. Ora a poco

0: Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.

0: Light dei Muse ed era il 2006, facendo i calcoli rapidi e facilissimi, esattamente 20 anni fa. Questo pezzo che li ha poi visti crescere e continuare a fare un percorso anche di cambiamento stilistico da un punto di vista di scrittura, i Muse si sono davvero messi in gioco sempre. Noi siamo su Virgin Radio, io sono Katty Pasta, c'è Giulia Salvi insieme a me, stiamo aspettando i grandi Cure a Firenze Rocks. Questo è un momento molto speciale del nostro weekend in diretta. Vi ricordo subito che i Muse torneranno in Italia e questo è stato un annuncio di qualche giorno fa, quindi siamo fierissimi di poter dire che saranno qui il 20 novembre all'Unipol Dome di Milano e anche il 21, quindi doppia data. E che bello.
1: Tra l'altro qui con noi alla Visarno Arena poco fa era qua davanti un mio carissimo amico che ho conosciuto grazie ai Muse. Lui ha l'autografo di Matt Bellamy tatuato sull'avambraccio, ma lui quando c'è il tour mondiale dei Muse prende tutte le ferie che ha dal lavoro e li segue in giro per il mondo, ma la band non sa nulla di tutto questo.
0: Dovrebbe.
1: Quindi lui il biglietto se lo paga ogni volta, credo che abbia superato i 120 concerti dei Muse.
0: Quindi non diciamo quanti soldi abbia speso, però sicuramente si meriterebbe una medaglia ad onore su questa cosa.
1: Ha perso volontariamente il conto. Ecco. Dunque, speciale Best Rock, giovedì prossimo, ore 21, condotto da me medesima. Vi faccio ascoltare in anteprima esclusiva, con un giorno d'anticipo sull'uscita sul mercato, il nuovo album The Wow Signal.
0: Ah, wow, che meraviglia. Wow, vedi che meraviglia, perché lo stiamo aspettando davvero tantissimo. A proposito di date, il 7 luglio, che è proprio dietro l'angolo, a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, ci saranno anche loro, i Mumford & Sons, con Chris Stapleton. Sono ritornati e hanno fatto questo singolo che si chiama Here.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: la loro versione di Whiskey in the Jar, passati lo scorso 3 giugno, pochissimi giorni fa, da Bologna a Stadio Dall'Ara. È stato un concerto davvero incredibile, ma la cosa bella, al di là della musica dei Metallica, è che loro fanno tanto tanto bene in giro per il mondo con la loro fondazione, che supporta tantissime onlus a seconda appunto dei posti nel mondo che vanno a toccare. Ancora una volta a questo loro tengono moltissimo, anche nel nostro paese, anche in Italia ci hanno tenuto tanto a sensibilizzare le persone in cambio di una maglietta, perché loro ti danno anche qualcosa in cambio pur di convincerti a sposare la causa, e questo fa sorridere se ci pensi, ma funziona, quindi comunque arrivi al risultato. Hanno cercato di sensibilizzare ulteriormente sulla donazione di sangue. Loro nel mondo hanno portato circa 50.000 persone al grande atto di donare il sangue.
1: Che meraviglia. Tra le altre cose, cara la mia Giulia Salvi, loro sono impegnati in questo momento nella nuova branca europea dell'M72 World Tour. Lo scorso giugno, appunto 3 giugno, l'abbiamo visti a Bologna, e Bologna è protagonista di una cosa che si lega molto bene a quello che hai detto tu, perché in questa data firmata Virgin Radio loro si sono un po' legati anche a quello che è fare del bene a livello sociale. Non soltanto di sangue parliamo, ma anche di centri antiviolenza, e quindi i Metallica hanno fatto questa iniziativa benefica per praticamente donando 20.000 euro a Mondo Donna, che è un'associazione bolognese che gestisce la rete di centri antiviolenza, sentite il gioco di parole, chiama chi ama, bellissimo. Ecco, questa donazione arriva attraverso l'organizzazione filantropica creata dai membri e dal management della band All Within My Hands nell'ambito della campagna Metallica Gives Back. E quindi ragazzi, noi siamo molto fieri dei Metallica, perché appunto quando la musica si lega a qualcosa di veramente utile, non soltanto socialmente ma anche proprio davanti a questioni come la violenza di genere, di cui purtroppo ancora si deve parlare, la gratificazione è doppia.
0: Stereophonics su Virgin Radio, I Wanna Get Lost With You.

0: Get Lost With You degli Stereophonics. E noi ritorniamo così in diretta su Virgin Radio per questa versione speciale di Rocking Weekend in diretta con voi, Ketty Passa e Giulia Salvi dalla Firenze Visarno Arena. Amici, sono le 20:45, questo vuol dire che il concerto dei Cure è proprio letteralmente vicino, quindi state con noi perché tra pochissimo andiamo verso questo grande evento e torniamo con un Virgin Classic del 1973
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rockin' Weekend, in diretta dalla Visarno Arena per Firenze Rocks.
4: Virgin Classics 1973.

0: The Gin Genie di David Bowie. Insomma, qui si va avanti alla grandissima, perché non è, cioè, non ci facciamo mancare niente. Qui dove? Qui a Firenze Rocks, Visarno Arena di Firenze, nel cuore dell'Italia e nel cuore di Firenze. Stiamo avvicinandoci sempre di più a questo palco che io, che sono Katie Passa, e Giulia Salvi vediamo proprio di fronte a noi da quasi 3 ore, perché siamo quasi giunte al termine.
1: Eh sì, ma tra poco ci avviciniamo, tra poco ci avviciniamo, tranquilli. Bel posto, bel festival, lo diciamo sempre, posso dire anche un festival organizzato perfettamente.
0: Bellissimo.
1: Si può arrivare a piedi, si può arrivare in bicicletta, con i mezzi pubblici. È davvero una grande festa, ecco, una bella festa, un bel happening, e quindi tanta musica dal vivo, facce sorridenti, felici e rilassate, che non è una cosa così scontata ai festival.
0: Quanta filosofia oggi, Giulia Salvi, ragazzi, sta
1: oggi regalo su...
0: oggi regala tante perle,
1: non so nemmeno io perché, però
0: è così, perché non è che le diamo sempre, cioè selezioniamo nei momenti giusti, vero? Voi qui davanti, tra le altre cose, durante il weekend, mi piace sempre dire, il momento in cui tutti noi di Virgin Radio in diretta ringraziamo la nostra famiglia del rock, mi piace dire sempre quando sono in diretta: amici, sarà bellissimo quando ci vedremo ai festival, no? Perché sarà veramente quel momento in cui ci facciamo vedere proprio in quanto famiglia, e oggi ce lo state dimostrando, perché siete qui, ci fate vedere che ci ascoltate e che siete omnipresenti, quindi grazie davvero ancora una volta, e continuate a spargere la voce.
1: Ma parliamo di donne, perché le donne nel rock ci sono, e come. Questo è un duo di ragazze giovanissime, un duo punk, si chiamano Lambrini Girls, appena uscite con questo nuovo singolo, si chiama Cult of Celebrity.

0: Lambrini Girls, un pezzo nuovissimo, due ragazze giovani che fanno rock veramente, veramente figo. E siamo arrivate alla conclusione, io, Giulia Salvi, la mia amica, collega, che ti passa di queste tre ore meravigliose passate qui alla Visarno Arena di Firenze, al Firenze Rocks, tra pochissimo sul palco I Cure. E lo so che purtroppo non vi abbiamo potuti portare qui con noi. Allora, per tutti coloro che non hanno la fortuna di condividere questa giornata insieme a noi di Virgin Radio, speciale Virgin Rock Live alle ore 21.
1: Sì, tra l'altro selezionato proprio ad hoc a puntino dal nostro ufficio musica, che ne sa e quante ne sa. Devo dirti che quando hai detto due ragazze pensavo parlassi di noi, invece erano le Lambrini Girls. Noi siamo però state veramente benissimo.
0: Noi siamo due donne con la D maiuscola.
1: Noi due donne con la D maiuscola e voi siete la nostra bellissima famiglia. Noi facciamo anche così i gestacci con la gente che è qua davanti con noi. Ragazzi, godiamoci Cure e aspettiamo. E niente, cosa facciamo?
0: Ringraziamenti doverosi al nostro Massi La Rosa e Fabietto, i nostri registi qui in loco, e tutta la squadra dei tecnici, dei fotografi, dei registi di Virgin Radio, e Alessandro Fiore per la regia da Milano.
1: Bravissime. Allora, amici, restate su Virgin Radio e noi andiamo a goderci i grandi Cure. Da Ketty Passa e Giulia Salvi, un bacio.
0: Ciao!
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
6: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
8: Virgin Rock Live.
6: Speciale Firenze Rocks.
8: Virgin Rock Live.
6: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare. Oggi, The Cure.

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Firenze Rocks torna tra poco su Virgin Radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Just gonna stand there.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
11: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
0: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
0: Fan.it, info laprimaestate.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta.

0: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
1: Deghi andare su deghi.it.
2: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi deghi cucinare per 16.
2: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare. Deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: D'Alessandro Galli presenta La prima estate. Dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore. 6 giorni di grande musica davanti al mare della Toscana. Con Jack White, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, 21 Pilots, Richard Ashcroft e molti altri. L'estate comincia qui. Biglietti ticketone.it. Info laprimaestate.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Virgin Rock Live.
7: Oggi Virgin Rock Live, speciale Firenze Rocks su Virgin Radio.

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Firenze Rocks torna tra poco su Virgin Radio.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Sulle forchette!
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: E sì.
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
0: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Virgin Rock Live.
0: Oggi Virgin Rock Live speciale Firenze Rocks su Virgin Radio.

0: Finisce qui Virgin Rock Live, speciale Firenze Rocks.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto d'incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 22.
9: It's 10 p.m.
10: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
11: Nuovi incontri da fare, persone da conoscere, altri problemi da ascoltare, emozioni da condividere. Inizia il mio turno, amici. Da ora varrà la stessa regola che vige a Las Vegas. Ciò che accade al Virgin Motel resta al Virgin Motel. E tutto quello che succederà qui dentro sarà accompagnato da del buon rock. Garantisce il vostro Johnny J. Douglas. Benvenute, anime maledette.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di

campo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale, chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E.C. Eric Clapton.

Si era accorta di piacermi. Non ero stato bravo a dissimulare il mio stupore quando l'ho vista entrare al Virgin Motel. Come dire, non sono così avvezzo a vedere entrare persone con una certa eleganza. Rilassati, Johnny J, mi ero detto. Con questa non c'è storia. Non sono solito abbattermi, ma lei mi sembrava proprio di un altro livello. Ma che dico di un altro livello? Di un'altra galassia. E allora cercavo la falla, un piccolo difetto che me la portasse sul pianeta Terra, in modo da farmi coraggio e prendere lo slancio giusto per iniziare a ronzarle intorno. Adesso, per educazione, non vi dirò qual è la sua graziosa imperfezione, ma l'ho trovata. Quindi potreste vedere l'avviso Do Not Disturb appeso alla maniglia della stanza numero 9 alla fine del mio turno.

full, dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza, scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
7: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

Ormai pensava di essere spacciato. Miglia e miglia lungo l'highway senza scorgere l'ombra di un fottutissimo motel. Non ci speravo più, mi dice. Poi mi sono ricordato di lei, signor Douglas. Ero già stato qui al Virgin Motel molti anni fa. Lo guardo meglio per capire se mi ricordo di lui. Lui fa altrettanto, guardandosi intorno per capire se è cambiato qualcosa. Tutto come prima, non avete spostato neppure una sedia, e si mette a ridere. Beh, gli rispondo dandomi un po' delle arie ma volendo essere simpatico, quando le cose funzionano meglio non toccare niente. E poi aggiungo, e la nostra musica se la ricorda?

Il signor Burroughs al telefono si lamenta con me per gli strani rumori che arrivano dalla stanza vicino alla sua. I rumori non sono strani. Si tratta soltanto di qualcosa che lui non pratica più da tempo. Non posso rispondergli in questo modo, così lo invito a raggiungermi per fare due chiacchiere, in modo che la giovane e passionale coppia della camera numero 9 possa concludere in santa pace la prestazione. Metto giù la cornetta e già lo vedo scendere le scale, con una vestaglia rossa e le pantofole ai piedi, che per uno strano scherzo del destino lo fanno assomigliare a Hugh Hefner. Mi viene da ridere, ma prima che possa pensare che lo stia prendendo in giro, mi alzo e, dandogli le spalle, faccio finta di risintonizzare la radio. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Kiss.
1: Dice che è capace di prevedere il futuro. Si siede sul divano del Virgin Motel e tira fuori un mazzo di tarocchi. Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte? Mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

ha quella spocchia tipica di chi sa di piacere e pensa che tutto le sia dovuto per il semplice fatto di essere carina. E nel suo caso, più che carina, direi. Di solito questo atteggiamento mi infastidisce. Lei non è un'eccezione. Se ne sta seduta sul divano del Virgin Motel. Da lì, come sedesse su un trono, avanza richieste, la metà delle quali dimostra che non ha la benché minima idea di che posto sia questo. Tento di spiegarglielo. Signorina, come avrà avuto modo di notare entrando, non siamo un albergo di alta categoria come quelli che lei forse è abituata a frequentare. L'unico servizio a 5 stelle che offriamo è la musica. Mi auguro sia di suo gradimento, perché sto per alzare il volume.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Just gonna stand there.
19: È il momento
18: momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

Più che ammaccato, rotto. Ecco, così mi era sembrato il signor Bennett la prima volta che lo vidi. Un uomo dall'animo ferito. Era di passaggio. Mi ricordo che si fermò solo una notte. Una notte nella quale mi raccontò la sua vita. Non andò neppure a dormire. Usò la sua stanza solo per farsi una doccia prima di ripartire. Mi disse: «Lei mi è stato d'aiuto, signor Douglas. Io questo non lo dimenticherò». Ed è stato di parola. Eccolo che entra con una luce decisamente diversa al Virgin Motel.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. C'eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me. Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

0: Non pensavo si stesse rivolgendo a me. Invece quelle ingiurie erano indirizzate proprio al sottoscritto. Ignoravo il motivo della sua ira e non ero affatto intenzionato a indagare sulle cause. Ma ho continuato a non considerarlo mentre lui, dal divano del Virgin Motel, insisteva nel vomitare offese, alcune anche piuttosto creative. Mi sono alzato, gli sono passato davanti senza neppure guardarlo e sono uscito a prendere una boccata d'aria. A volte resto piacevolmente stupito di come io riesca a mantenere la calma di fronte a certe provocazioni. Mi accendo una bionda e mi dico sottovoce: ah, bravo Johnny J.
1: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of eight.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock, speciale Placebo. La band britannica pubblica una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate ed arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

Si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza, però, gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Trasmissione di comunicazione politica.
4: Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, bentornato qui da noi a Superpartes. Grazie. Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno, per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
5: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la rotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita di relazione.
4: Mi sembra che i giovani oggi chiedano anche una qualità della vita diversa, perché quando si dice che non sono più disposti a sacrificarsi come magari i giovani di tanti anni fa, come i nostri nonni o i nostri bisnonni, è perché nel frattempo sono accadute molte cose, compresa la prospettiva che si ha davanti, tipo comprare la casa.
5: Intanto stiamo sulle cose, questo è un paese dove un ragazzo o una ragazza che vuole uscire di casa non ha la possibilità né di affittarla né di fare un mutuo, e questo è un dato ormai permanente. Le nostre città sono naturalmente a vocazione turistica, ma non possono essere delle cittadelle dalle quali vengono espulsi i giovani, dalle quali vengono espulsi i ceti meno abbienti, nelle quali è difficile vivere. Occorre da questo punto di vista un grande piano di investimenti pubblici per il diritto all'abitare, cosa che Giorgia Meloni ha annunciato almeno 4 volte nel corso degli ultimi 4 anni, ma non si vede un euro bucato.
4: Mi parla in questo tempo che ci resta della vostra proposta per le aree interne che riguarda proprio i giovani.
5: Abbiamo una generazione che se ne va da città che si stanno spopolando, che è figlia dell'assenza di comunicazioni, della difficoltà ad avere infrastrutture che garantiscano la possibilità di lavorare e di studiare lì. Occorre garantire il diritto a restare con incentivi economici, ma anche con un investimento sulla mobilità.
4: Grazie. Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani, bentornato a Superpartes, su una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
6: Sì, in termini generali, disagio mentale, la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1.500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo questo tipo possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
4: Approfittiamo delle radio del nostro circuito per dare queste informazioni di servizio. Tutto questo è già possibile,
6: è già attuabile, quindi i giovani che soffrono questo tipo di disagio si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
4: Ecco, una cosa davvero importante dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
6: Grazie a voi.
4: Senatrice Tilde Minasi, Lega, bentornata a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi. Voi vi state occupando di un disegno di legge che riguarda la scuola, o meglio le famiglie, i ragazzi e la scuola.
7: Sì, abbiamo appena approvato in Senato e quindi è diventato legge il disegno di legge sul consenso informato, che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività, e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate, che possano quindi avere la capacità di trattare con i ragazzi, soprattutto se parliamo delle scuole medie, che sono ancora in tenera età. La legge sicuramente
4: è stata approvata con il consenso anche dell'opposizione, oppure no?
7: No.
4: Glielo chiedo perché sono temi abbastanza trasversali, però so che questo
7: infatti
4: in particolare ha fatto molto discutere.
7: Si è strumentalizzato molto, diciamo, perché io voglio sottolineare che la legge non vieta all'interno della scuola l'educazione sessuale. Anzi, è previsto proprio dal ministro Valditara l'obbligo dell'educazione, partendo dalla scuola primaria, al rispetto, alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
4: Grazie. Senatrice Silvia Fregola, Ente Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
8: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero, e per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente. Quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati, e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
4: A che punto siamo in iter legislativo?
8: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
4: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani, della sua proposta che è in commissione, che li riguarda.
9: È da un po' di mesi che con un disegno di legge abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti. Il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social, quindi il tema è molto attuale, perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche anche dei sostegni.
4: Esatto,
9: a questi
4: un
9: ragazzi,
4: ascolto, no?
9: A questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
4: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto, a condivisione, lo sport resta una formula principe. Grazie.
9: A voi.
10: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. E ancora Pixies. In palio i biglietti per la data del 14 luglio a Milano, Parco della Musica. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Si piega per slacciarsi le scarpe, poi si mette comodo sul divano. Appoggia la testa alla spalliera e butta fuori l'aria, come se così potesse cacciar via un po' di stanchezza. Non so dove è diretto, né perché è qui. Quando è arrivato non ha saputo dirmi esattamente neppure quanti giorni si fermerà. Intanto mi ha pagato in anticipo una notte e questo è sufficiente a farmelo stare simpatico. Mi chiede se ho qualcosa da bere. Gli rispondo che dovrebbero esserci delle birre in frigo e mi alzo per andare a prendere due bottiglie, così mi prendo un momento di pausa anch'io e mi faccio una bevuta in compagnia mentre il rock continua a scorrere al Virgin Motel.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazia al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Ah, non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo. Quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana hai Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
2: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

Il cartello completo pende davanti alla porta d'ingresso del Virgin Motel. La luce che filtra da alcune stanze mi dice che c'è ancora qualche cliente che non riesce a dormire. Nel silenzio della notte percepisco il brusio dei loro pensieri. Qualcuno tossisce una, due volte, poi maledice qualche santo del paradiso. Una voce di donna bisbiglia parole d'amore. È la signora Smith, della stanza numero 8. Sono i rumori familiari di questo hotel maledetto che io ormai considero casa. Il mio turno è finito. Potrei prendere le mie cose ed andare, ma penso piuttosto che andrò a distendermi sul divano ad aspettare la luce rosa